allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto. Lo sanno.

0: la canzone nel jukebox che canteremo tra vent'anni, o forse no.
1: Ma smettila di dirmi che sono stupido, perché lo sai anche tu.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Benvenuti da Sandro Gionti. Un corteo di motorini con in sella giovani di tutto il golfo e compagni di scuola ha accompagnato ieri mattina il carro funebre che si dirigeva verso la chiesa di San Paolo Apostolo in piazza Trieste, gremita di folla a Gaeta, per i funerali del 19enne studente Pierluca Pascali, uno dei due giovani, l'altro era il coetaneo Eugenio Vellotti, periti nello scontro avvenuto domenica notte sul lungomare Caboto all'ingresso di Gaeta tra lo scooter sul quale i due viaggiavano e una smart condotta da una 21enne di Scala. E tanta gente commossa all'interno del tempio, con il gonfalone del comune rappresentato al sindaco Cristian Leccese, dal vice sindaco Gianna Conte, dalla comandante della polizia locale Anna Maria De Filippis e il vessillo dell'istituto nautico Caboto, la scuola dei due ragazzi dall'altro lato della piazza, sorretto dai compagni di scuola di Pierluca ed Eugenio, con la dirigente scolastica Maria Rosa Valente seduta tra i banchi insieme ai tanti amici, congiunti, semplici cittadini che hanno voluto rendere l'estremo saluto a Pierluca. Dinanzi alla bara bianca la mamma Michela, sorretta da alcuni familiari, che oltre al messaggio di ringraziamento che ha rivolto ai tanti giovani che in questi giorni di dolore hanno espresso in più forme la loro vicinanza alle due vittime della tragedia, ha voluto dare sul manifesto funebre l'ultimo segno della sua amorevole vicinanza all'unico figlio perso prematuramente, con la frase «Mamma è con te». Ed è stato ricco di significato il ricordo del ragazzo che all'omelia ha offerto il celebrante rito funebre il vicario foraneo Don Stefano Castaldi, assistito dal parroco di San Nilo Don Emanuele Avallone e dal vice parroco di San Paolo Don Rodrigo Foti, citando un brano del Vangelo secondo San Luca che parla di un giovane morto, figlio unico di una madre vedova, resuscitato da Gesù. Quasi un'analogia con la famiglia di Pierluca, figlio unico che ha perso il papaddino una decina di anni fa, ed è la gioia e l'orgoglio di mamma Michela. La morte non separa Pierluca dall'amore di Dio, ha affermato Don Stefano e, rivolto ai tanti giovani presenti in chiesa, ha aggiunto: proteggete la vostra vita perché è preziosa. Momenti di grande emozione quando al termine della messa Mirko, un compagno di classe della quinta A di Pierluca, ha letto un messaggio in cui ricorda gli anni bellissimi passati insieme tra i banchi, condividendo la fatica, le ansie e le risate di tutto il percorso scolastico, fino ad arrivare ad un traguardo che sognavamo da sempre, quello della maturità, e all'uscita dalla chiesa il lungo, accorato applauso. La polizia ha denunciato 5 persone, tutte di nazionalità pakistana, rimaste coinvolte in una rissa avvenuta a Fondi. Gli agenti della squadra volante del commissariato Fondano sono intervenuti in una via del centro cittadino in seguito ad una segnalazione relativa ad una rissa che ha coinvolto più persone. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato 5 uomini, alcuni dei quali presentavano evidenti ferite al volto. Per 2 di loro si è reso necessario l'intervento degli operatori sanitari del 118, che hanno provveduto al successivo trasporto dei 2 presso gli ospedali di Fondi e Terracina. Gli accertamenti svolti dagli agenti, anche attraverso le dichiarazioni rese da un testimone presente nelle vicinanze, hanno consentito di ricostruire una prima dinamica dell'accaduto e in seguito di individuare i soggetti che hanno preso parte alla violenta lite. Al termine degli accertamenti, la polizia ha denunciato 5 persone di nazionalità pakistana per il reato di rissa. Nei confronti di uno dei soggetti, gli agenti hanno inoltre contestato un'ulteriore violazione prevista dalla normativa in materia di immigrazione. Sono state avviate inoltre le verifiche finalizzate a chiarire le cause e l'esatta dinamica dell'episodio. Momenti di paura la scorsa notte, poco prima della mezzanotte, in via Europa a Gaeta, dove è divampato un incendio all'interno di un appartamento al primo piano di una palazzina al civico 83. Probabilmente a causa di un cortocircuito le fiamme sono rapidamente sviluppate insieme ad un fumo denso nell'appartamento abitato da una coppia anziana in villeggiatura da anni a Gaeta. Sono sopraggiunti poco dopo, allertati agli stessi inquilini, i vigili del fuoco, una pattuglia di agenti del commissariato di polizia e operatori sanitari al 118 con l'ambulanza un'ambulanza. Oltre all'appartamento in fiamme è stata evacuata per misura precauzionale l'intera palazzina. Gli occupanti dello stabile sono rimasti in strada all'esterno per tutta la durata delle operazioni notturne di spegnimento del rogo. L'incendio ha tenuto svegli anche gli abitanti delle palazzine circostanti. Non ci sono stati casi di intossicazione da fumo, solo leggero malore per gli anziani inquilini dell'appartamento al primo piano invaso dalle fiamme. La situazione si è normalizzata solo qualche ora più tardi, dopo l'ultimazione dell'operazione di spegnimento delle fiamme e la bonifica del sito. È rimasto però interdetto l'appartamento nel quale è divampato l'incendio. Sulle cause che hanno originato il rogo sono in corso accertamenti da parte della polizia e dei vigili del fuoco. Presumibilmente si è trattato di un cortocircuito che ha provocato un principio di incendio che ha danneggiato l'appartamento e preoccupato gli inquilini. Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Cassino a stabilire le cause della morte del 23enne Marzio Giangiulio, il giovane il cui cadavere è affiorato nella tarda mattinata di giovedì nelle acque di Ponza, all'altezza di Punta Papa, nella zona nord-occidentale dell'isola, 300 metri dalla costa e località Le Forna. In base a quanto emerso, indossava pinne e maschera. La procura ora sta chiarendo i dettagli della tragica vicenda. Il giovane aveva una passione per le immersioni cui si dedicava durante il tempo libero e la zona scelta è tra le più suggestive dell'intero arcipelago. Inizialmente era stato ipotizzato l'incidente nautico, ossia che la vittima fosse stata colpita un'elica di qualche imbarcazione di passaggio, ma da un primo esame questa dinamica è stata esclusa poiché sul corpo non ci sarebbero segni di lesioni. La salma è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino per l'autopsia, dalla quale si potrà capire se si è trattato di un annegamento e a che ora sia avvenuto. Sull'isola Marzio era molto conosciuto e stimato, così come il papà, insieme al quale lavoravano in diversi punti. Un bambino di 12 anni di Milano in vacanza a Formia è ricoverato in condizioni critiche nel reparto di pediatria dell'ospedale Dono Svizzero per una rara forma di salmonella che si trasmette dalle feci di maiali e cinghiali. Il piccolo è ospite con i genitori di una villetta in un parco nella zona di Acquatraversa e, secondo quanto riferito ai genitori e ai medici, nell'arenile antistante ogni notte si aggira almeno un cinghiale che fruga tra i rifiuti lasciati sulla spiaggia. E questo sarebbe l'unico contatto possibile che il giovanissimo paziente ha potuto avere con le feci che hanno poi trasmesso la salmonella. Il bambino è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale 3 giorni prima in stato di disidratazione. Sembrava essere affetto in primo momento di una brutta gastroenterite, ma il pediatra si è insospettito per i sintomi gravi e ha inviato un campione di feci al laboratorio di Latina. Sono arrivati i risultati che certificano la salmonella legata alle feci di specie suine. Nel pomeriggio gli altri turisti del villaggio sono stati allertati dalla famiglia del bambino ed è stato chiesto l'intervento del comune e dell'ASL per allontanare l'animale ed effettuare una bonifica della spiaggia, oltre che l'analisi sul canalone che sfocia in quel tratto di arenile. Da domani al 4 settembre prossimo l'isola di Ventotene ospiterà la 45esima edizione del seminario di formazione federalista europea organizzato dall'Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli in collaborazione con il Comune di Ventotene, il patrocinio della provincia di Latina e dell'Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiana. 6 giorni di incontri, lezioni, dibattiti, attività culturali dedicati al futuro dell'Europa, con 60 ore di formazione, 30 relatori e un programma che intreccia approfondimento politico, storia dell'integrazione europea e iniziative culturali aperte alla cittadinanza. L'apertura ufficiale del seminario prevede i saluti del sindaco Carmine Caputo, del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, del prefetto di Latina Vittoria Ciaramella, del presidente della provincia di Latina Federico Carnevale e dei rappresentanti dell'Istituto Spinelli. Seguirà la tavola rotonda sul tema «Quale Europa per le sfide di oggi? Sicurezza, equità sociale e ruolo dell'Unione Europea nel nuovo quadro internazionale», con la partecipazione di Joseph Borrell, Sandro Gozzi, Guy Verhofstadt, Nicola Zingaretti, Raquel Garcia Ermida van der Waal, Dominique Ruiz de Vesa, Andrea Wechsler, Anna Stoelberg. Durante la serata sono previste l'annullo speciale di Poste Italiane dedicato al 45esimo seminario e al 40esimo anniversario della morte di Altiero Spinelli, l'inaugurazione della mostra 1946-2026 elettrici ed elette promossa dall'ANRP e coordinata scientificamente dall'Università di Cassino e la consegna del premio Antonio Saggio e la proclamazione delle borse di studio per i partecipanti. Stamane, ultimo appuntamento di agosto dell'iniziativa Formia Miniera Urbana, promossa dalla Formia Rifiuti Zero, dalle 8 alle 12.30 a Maranola, nei pressi del cimitero, si terrà la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, olive vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto della nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. La generosità della terra, il lavoro di chi la coltiva e la custodisce, la qualità delle produzioni locali e la capacità di una comunità di trasformare la propria tradizione in un patrimonio da conoscere e valorizzare, sono questi i temi al centro dell'evento Il vitellone e l'abboto dalla generosità della terra di Itri, testimoni della tradizione, in programma oggi alle 19 a Itri a Villa Burali d'Arezzo. L'appuntamento è dedicato a due protagonisti della tradizione itrana, il vitellone e l'abboto, espressione di un territorio nel quale agricoltura, viticoltura, zootecnia ed enogastronomia si incontrano e diventano identità. Dopo i saluti istituzionali, il programma entrerà nel vivo con il convegno Viticoltura e Zootecnia Itrane, talento e crescita. Quindi ci saranno approfondimenti scientifici e culturali. Federico Infascelli, professore ordinario di nutrizione e alimentazione animale presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzione Animali dell'Università Federico II di Napoli, interverrà sul tema «Il marchio vitellone allevato in altura sostiene il benessere». Maurizio De Simone, enologo e storico appassionato di viticoltura antica, guiderà invece l'incontro sulle antiche uve del Basso Lazio. La parte gastronomica della sera si aprirà con lo show cooking riflettori sul vitellone bianco di Itri. Gli chef Luca Viccarone e Luigi Lombardi proporranno tartare di scottona itrana, ragù bianco, vegnocchetti freschi di farina aurunca, ceci del pignatiello, tielle di cipolla rossa e scarola e ricotta in crosta con miele e fico d'India. Il percorso proseguirà con il mangiare del pastore, cacio di capra e bufala, fresco e stagionato, salsiccia aurunca, olive itrane, tarala di segugio e olive al cioccolato. Ad accompagnare la degustazione una selezione di vini ottenuti da uve a vuoto, serpe e bellone. Infine, un duo musicale in serata con repertorio folk e popolare. Protagonista sarà Tullio Taffuri, architetto, storico dell'arte e cantautore. Penultimo appuntamento oggi con il Festival dei Teatri d'Arte Mediterranei, organizzato dal Teatro Bertolt Brecht di Formia. Alle 7, sulla spiaggia di Marina di Castellone, teatro e letteratura classica e antica. Poi le memorie di Adriano con Paolo Cresta del Teatro Bertolt Brecht. Alle 19, alla Darsena dei Cantieri Navali Simeone a Marina di Castellone, libri e storie, i segreti di Cosa Nostra, incontro con Rita Mattei, ingresso libero e interventi musicali del coro Jazz in Time. Alle 20, l'imbarco al Porticciolo Caposele per le letture da Omero, Iliade in mezzo al mare, a cura di Paolo Cresta. Alle 21.30, nell'archeologia Caposele, Riccardo Iacona, presa diretta, il giornalismo d'inchiesta raccontato da uno dei suoi protagonisti. L'ingresso è libero. La Fabiani Formia ha concluso un importante accordo con Francesco Pio Morelli, una guardiala atletica classe 99 di origine foggiana, nato a San Severo, con ampia esperienza in DR1 con Cus Foggia, Dinamo Ladispoli e Marino Lions, dove ha disputato l'ultima stagione realizzando 228 punti in 23 match. Per quanto riguarda lo staff tecnico della Fabiani Formia, è stato confermato l'impiego di Giudi Nucci in qualità di assistant coach, personaggio chiave all'interno del team di Patron Odone, che potrà lavorare a stretto contatto con lead coach Gianni Di Rocco. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
0: informa. Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

impazzite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nulla realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: Eccoci qua pronti con tutti la mattina, Radio Flame alle ore 7 e alle ore 8:10 all'appuntamento con l'estero-oroscopo. Siamo giunti a sabato 29 agosto 2026, la chiesa ricorda martirio di San Giovanni Battista, Santa Sabina martire. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Andiamo a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, saliamo tutti a casalinghe che la mattina ci fa le feste a cena radio per compagnia, salutiamo le persone. Ascolta anche su internet, il sito è www.radiofomia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa Ozia Tecca di Custano. Siamo pronti alle 12 silenzio locali, cominciando come sempre con l'Ariete, mattinata concentrata su faccende pratiche che vi rendono inquieti. Vorreste cambiare e cercare nuove soluzioni, ma è bene non rischiare avventure, voglia di intimità, di gesti affettuosi e rassicuranti. Dall'Ariete al Toro, siete molto più forti di quello che sembrate, lo sapete, però non esagerate, quegli atteggiamenti impositivi potrebbero sorgere dei malintesi. Dal Toro ai Gemelli, risveglio catalizzato da uno spirito sonnacchioso, solo più tardi riuscirete a svegliarvi dal torpore e dalla vista della serata, riprenderete quota, esprimete i vostri bisogni, è indice di maturità. Dai Gemelli al Cancro, tema per la casa oggi dettato dalla luna, imparate l'arte magnifica, rilassate dal sano egoismo, senza paure, senza inutili sensi di colpa. Dal Cancro al Leone, atmosfera inizialmente muscia con la luna in Toro, i sentimenti sono forti, ma più che verso uno spazio aperto, vi infilate in una strada senza uscita. Dal Leone alla Vergine, approfittate della mattina per concludere quanto programmate in agenda, portatevi avanti con gli impegni, avete della vostra parte energia e senso pratico. Bilancia, le vostre vicende affettive vivono in un momento di intensità speciale, a cui il gusto pizzico di gelosia aggiunge un tocco più emozionante. Pensate in grande se dovete elaborare un progetto. Scorpione, luna in Toro e Mercurio a fare dei detrattori, dissapori, disarmonie e conflitti si risolvono con il confronto e un dialogo aperto, l'aria è elettrica e si rischia di prendere la scossa, attenzione. Sagittario, giorno ideale per gratificarvi con un acquisto desiderato e più volte rimandato, dice il saggio, a volte nulla è più necessario del superfluo, ultime offerte di stagione per una vacanza ai tropici. Capricorno, sul fronte professionale oggi viaggiate in un'autostrada, grinta, energia e voglia di fare abbandonano e i risultati sono appaganti su tutti i piani, forma che vi permetterà di brillare su campi. Acquario, le grane relative alla casa e alle spese extra incoraggiano i battibecchi e causano malumore, tuttavia il lavoro gira e tutto si può affrontare, un sorriso può ribaltare una situazione ingarbugliata. Concludiamo lo scudo di oggi con i pesci, procedete in modo fermo e razionale, con realismo che sa anche essere concreto, mentre le onde emotive dentro di voi sono gonfie di aspettative, forma fisica al meglio, ma anche sicurezza in voi stessi. Bene, tutto anche questo sabato 29 agosto 2026 Radio Foima, l'appuntamento con l'oroscopo. Oggi la chiesa ricorda martirio di San Giovanni Battista, Santa Sabina martire. Il sole già sotto le 6:31 tramonterà alle 19:51, la luna crescente si eleverà alle 19:57, calerà domani mattina alle 6:37. Diamo gli auguri all'attrice e conduttrice televisiva Selena Gandini e come 46 anni, all'attore Giulio Panno e come 28 anni. Qualche data da ricordare, nel 2004 si concludono le Olimpiadi di Atene. La frase del giorno, il passo di colui che sa camminare non lascia traccia. Invece i pensieri questa mattina sono male curato fresco, guarisce bene presto. Col padre e col padrone, sempre torto e mai ragione. Più buio di mezzanotte non può fare. A ancora buongiorno, buon lavoro solo e tutto per questo sabato 29 agosto 2026, all'appuntamento con il Savarosco a tutti voi. Una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre per la parte tecnica. Una buona giornata a tutti voi, vi do l'appuntamento domani, domenica 30 agosto 2026, all'appuntamento con il Buongiorno in Musica alle ore 6.30. Il tutto Radio Formia, ancora una buona giornata, trascorrete un buon sabato sera, un saluto a Gino Centola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Un corteo di motorini con in sella giovani di tutto il golfo e compagni di scuola ha accompagnato ieri mattina il carro funebre che si dirigeva verso la chiesa di San Paolo Apostolo in piazza Trieste, gremita di folla a Gaeta, per i funerali del 19enne studente Pierluca Pascali, uno dei due giovani, l'altro era il coetaneo Eugenio Vellotti, periti nello scontro avvenuto domenica notte sul lungomare Caboto all'ingresso di Gaeta tra lo scooter sul quale i due viaggiavano e una smart condotta da una 21enne di Scala. E tanta gente commossa all'interno del tempio, con il gonfalone del comune rappresentato al sindaco Cristian Leccese, dal vice sindaco Gianna Conte, dalla comandante della polizia locale Anna Maria De Filippis e il vessillo dell'istituto nautico Caboto, la scuola dei due ragazzi dall'altro lato della piazza, sorretto dai compagni di scuola di Pierluca ed Eugenio, con la dirigente scolastica Maria Rosa Valente seduta tra i banchi insieme ai tanti amici, congiunti, semplici cittadini che hanno voluto rendere l'estremo saluto a Pierluca. Dinanzi alla bara bianca la mamma Michela, sorretta da alcuni familiari, che oltre al messaggio di ringraziamento che ha rivolto ai tanti giovani che in questi giorni di dolore hanno espresso in più forme la loro vicinanza alle due vittime della tragedia, ha voluto dare sul manifesto funebre l'ultimo segno della sua amorevole vicinanza all'unico figlio perso prematuramente, con la frase «Mamma è con te». Ed è stato ricco di significato il ricordo del ragazzo che all'omelia ha offerto il celebrante rito funebre il vicario foraneo Don Stefano Castaldi, assistito dal parroco di San Nilo Don Emanuele Avallone e dal vice parroco di San Paolo Don Rodrigo Foti, citando un brano del Vangelo secondo San Luca che parla di un giovane morto, figlio unico di una madre vedova, resuscitato da Gesù. Quasi un'analogia con la famiglia di Pierluca, figlio unico che ha perso il papaddino una decina di anni fa, ed è la gioia e l'orgoglio di mamma Michela. La morte non separa Pierluca dall'amore di Dio, ha affermato Don Stefano, e rivolto ai tanti giovani presenti in chiesa ha aggiunto: proteggete la vostra vita perché è preziosa. Momenti di grande emozione quando al termine della messa Mirko, un compagno di classe della quinta A di Pierluca, ha letto un messaggio in cui ricorda gli anni bellissimi passati insieme tra i banchi, condividendo la fatica, le ansie e le risate di tutto il percorso scolastico, fino ad arrivare ad un traguardo che sognavamo da sempre, quello della maturità. E all'uscita dalla chiesa il lungo, accorato applauso. La polizia ha denunciato 5 persone, tutte di nazionalità pakistana, rimaste coinvolte in una rissa avvenuta a Fondi. Gli agenti della squadra volante del commissariato Fondano sono intervenuti in una via del centro cittadino in seguito ad una segnalazione relativa ad una rissa che ha coinvolto più persone. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato 5 uomini, alcuni dei quali presentavano evidenti ferite al volto. Per 2 di loro si è reso necessario l'intervento degli operatori sanitari del 118, che hanno provveduto al successivo trasporto dei 2 presso gli ospedali di Fondi e Terracina. Gli accertamenti svolti dagli agenti, anche attraverso le dichiarazioni rese da un testimone presente nelle vicinanze, hanno consentito di ricostruire una prima dinamica dell'accaduto e in seguito di individuare i soggetti che hanno preso parte alla violenta lite. Al termine degli accertamenti, la polizia ha denunciato 5 persone di nazionalità pakistana per reato di rissa. Nei confronti di uno dei soggetti, gli agenti hanno inoltre contestato un'ulteriore violazione prevista dalla normativa in materia di immigrazione. Sono state avviate inoltre le verifiche finalizzate a chiarire le cause e l'esatta dinamica dell'episodio. Momenti di paura la scorsa notte, poco prima della mezzanotte, in via Europa a Gaeta, dove è divampato un incendio all'interno di un appartamento al primo piano di una palazzina al civico 83. Probabilmente a causa di un cortocircuito le fiamme sono rapidamente sviluppate insieme ad un fumo denso nell'appartamento abitato da una coppia anziana in villeggiatura da anni a Gaeta. Sono sopraggiunti poco dopo, allertati agli stessi inquilini, i vigili del fuoco, una pattuglia di agenti, il commissariato di polizia e operatori sanitari al 118 con l'ambulanza. Oltre all'appartamento in fiamme è stata evacuata per misura precauzionale l'intera palazzina. Gli occupanti dello stabile sono rimasti in strada all'esterno per tutta la durata delle operazioni notturne di spegnimento del rogo. L'incendio ha tenuto svegli anche gli abitanti delle palazzine circostanti. Non ci sono stati casi di intossicazione da fumo, solo leggero malore per gli anziani inquilini dell'appartamento al primo piano invaso dalle fiamme. La situazione si è normalizzata solo qualche ora più tardi, dopo l'ultimazione dell'operazione di spegnimento delle fiamme e la bonifica del sito. È rimasto però interdetto l'appartamento nel quale è divampato l'incendio. Sulle cause che hanno originato il rogo sono in corso accertamenti da parte della polizia e dei vigili del fuoco. Presumibilmente si è trattato di un cortocircuito che ha provocato un principio di incendio che ha danneggiato l'appartamento e preoccupato gli inquilini. Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Cassino a stabilire le cause della morte del 23enne Marzio Giangiulio, il giovane il cui cadavere è affiorato nella tarda mattinata di giovedì nelle acque di Ponza, all'altezza di Punta Papa, nella zona nord-occidentale dell'isola, 300 metri dalla costa e località Le Forna. In base a quanto emerso, indossava pinne e maschera. La procura ora sta chiarendo i dettagli della tragica vicenda. Il giovane aveva una passione per le immersioni cui si dedicava durante il tempo libero e la zona scelta è tra le più suggestive dell'intero arcipelago. Inizialmente era stato ipotizzato l'incidente nautico, ossia che la vittima fosse stata colpita un'elica di qualche imbarcazione di passaggio, ma da un primo esame questa dinamica è stata esclusa poiché sul corpo non ci sarebbero segni di lesioni. La salma è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino per l'autopsia, dalla quale si potrà capire se si è trattato di un annegamento e a che ora sia avvenuto. Sull'isola Marzio era molto conosciuto e stimato, così come il papà, insieme al quale lavoravano in diversi punti. Un bambino di 12 anni di Milano in vacanza a Formia è ricoverato in condizioni critiche nel reparto di pediatria dell'ospedale Dono Svizzero per una rara forma di salmonella che si trasmette dalle feci di maiali e cinghiali. Il piccolo è ospite con i genitori di una villetta in un parco nella zona di Acquatraversa e secondo quanto riferito ai genitori e ai medici, nell'arenile antistante ogni notte si aggira almeno un cinghiale che fruga tra i rifiuti lasciati sulla spiaggia. E questo sarebbe l'unico contatto possibile che il giovanissimo paziente ha potuto avere con le feci che hanno poi trasmesso la salmonella. Il bambino è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale 3 giorni prima in stato di disidratazione. Sembrava essere affetto in primo momento di una brutta gastroenterite, ma il pediatra si è insospettito per i sintomi gravi e ha inviato un campione di feci al laboratorio di Latina. Sono arrivati i risultati che certificano la salmonella legata alle feci di specie suine. Nel pomeriggio gli altri turisti del villaggio sono stati allertati dalla famiglia del bambino ed è stato chiesto l'intervento del comune dell'ASL per allontanare l'animale ed effettuare una bonifica della spiaggia, oltre che l'analisi sul canalone che sfocia in quel tratto di arenile. Da domani al 4 settembre prossimo l'isola di Ventotene ospiterà la 45esima edizione del seminario di formazione federalista europea organizzato dall'Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli in collaborazione con il Comune di Ventotene, il patrocinio della provincia di Latina e dell'Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiana. 6 giorni di incontri, lezioni, dibattiti, attività culturali dedicati al futuro dell'Europa con 60 ore di formazione, 30 relatori e un programma che intreccia approfondimento politico, storia dell'integrazione europea e iniziative culturali aperte alla cittadinanza. L'apertura ufficiale del seminario prevede i saluti del sindaco Carmine Caputo, del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, del prefetto di Latina Vittorio Ciaramella, del presidente della provincia di Latina Federico Carnevale e dei rappresentanti dell'Istituto Spinelli. Seguirà la tavola rotonda sul tema Quale Europa per le sfide di oggi? Sicurezza, equità sociale e ruolo dell'Unione Europea nel nuovo quadro internazionale, con la partecipazione di Joseph Borrell, Sandro Gozzi, Guy Verhofstadt, Nicola Zingaretti, Raquel Garcia, Ermida van der Waal, Dominic Ruiz de Vesa, Andrea Weschler, Anna Stoelberg. Durante la serata sono previste l'annullo speciale di Poste Italiane dedicato al 45esimo seminario e al 40esimo anniversario della morte di Altiero Spinelli, l'inaugurazione della mostra 1946-2026 Elettrice ed Elette promossa dall'ANRP e coordinata scientificamente dall'Università di Cassino e la consegna del premio Antonio Saggio e la proclamazione delle borse di studio per i partecipanti. Stamane, ultimo appuntamento di agosto dell'iniziativa Formia Miniera Urbana, promossa dalla Formia Rifiuti Zero. Dalle 8 alle 12.30 a Maranola, nei pressi del cimitero, si terrà la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, olive vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza, verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto della nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. La generosità della terra, il lavoro di chi la coltiva e la custodisce, la qualità delle produzioni locali e la capacità di una comunità di trasformare la propria tradizione in un patrimonio da conoscere e valorizzare, sono questi i temi al centro dell'evento Il Vitellone e l'Abboto dalla generosità della terra di Itri, testimoni della tradizione, in programma oggi alle 19 a Itri a Villa Burali d'Arezzo. L'appuntamento è dedicato a due protagonisti della tradizione itrana, il Vitellone e l'Abboto, espressione di un territorio quali agricoltura, viticoltura, zootecnia ed enogastronomia si incontrano e diventano identità. Dopo i saluti istituzionali, il programma entrerà nel vivo con il convegno Viticoltura e Zootecnia Itrane, talento e crescita. Quindi ci saranno approfondimenti scientifici e culturali. Federico Infascelli, professore ordinario di nutrizione e alimentazione animale presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzione Animali dell'Università Federico II di Napoli, interverrà sul tema il marchio Vitellone allevato in altura sostiene il benessere. Maurizio De Simone, enologo e storico appassionato di viticoltura antica, guiderà invece l'incontro sulle antiche uve del Basso Lazio. La parte gastronomica della sera si aprirà con lo show cooking riflettori sul vitellone bianco di Itri. Il chef Luca Viccarone e Luigi Lombardi proporranno tartare di scottona itrana, ragù bianco, pegnocchetti freschi di farina aurunca, ceci del pignatiello, tielle di cipolla rossa e scarola e ricotta in crosta con miele e fico d'India. Il percorso proseguirà con il mangiare del pastore, cacio di capra e bufala, fresco e stagionato, salsiccia aurunca, olive itrane, olio itrane, tarala di cegovo e olive al cioccolato. Ad accompagnare la degustazione una selezione di vini ottenuti da uve a vuoto, serpe e bellone. Infine, un duo musicale in serata con repertorio folk e popolare. Protagonista sarà Tullio Taffori, architetto, storico dell'arte e cantautore. Penultimo appuntamento oggi con il Festival dei Teatri d'Arte Mediterranei, organizzato dal Teatro Bertolt Brecht di Formia. Alle 7, sulla spiaggia di Marina di Castellone, teatro e letteratura classica e antica. Poi le memorie di Adriano con Paolo Cresta del Teatro Bertolt Brecht. Alle 19, alla Darsena dei Cantieri Navali Simeone a Marina di Castellone, libri e storie, i segreti di Cosa Nostra, incontro con Rita Mattei, ingresso libero e interventi musicali del coro Jazz in Time. Alle 20, l'imbarco al Porticciolo Caposele per le letture da Omero, Iliade in mezzo al mare, a cura di Paolo Cresta. Alle 21.30, nell'archeologia Caposele, Riccardo Iacona, presa diretta, il giornalismo d'inchiesta raccontato da uno dei suoi protagonisti. L'ingresso è libero. La Fabiani Formia ha concluso un importante accordo con Francesco Pio Morelli, una guardiala atletica classe 99 di origine foggiana, nato a San Severo, con ampia esperienza in DR1 con Cus Foggia, Dinamo Ladispoli e Marino Lions, dove ha disputato l'ultima stagione realizzando 228 punti in 23 match. Per quanto riguarda lo staff tecnico della Fabiani Formia, è stato confermato l'impiego di Giudi Nucci in qualità di assistant coach, personaggio chiave all'interno del team di Patron Odone, che potrà lavorare a stretto contatto con lead coach Gianni Di Rocco. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Sono le 7 e 34 minuti. Sabato 29 agosto 2026, la Chiesa ricorda il martirio di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, ogni promessa è debito, ricorda che dare la propria parola è un impegno solenne da onorare. E si celebra la giornata internazionale contro gli esperimenti nucleari. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1706 era già notte quando Pietro Micca faceva esplodere un barile con 20 kg di esplosivo nelle gallerie della cittadella di Torino per fermare l'avanzata franco-spagnola. Nel 1831 il fisico inglese Michael Faraday formulava la legge dell'induzione elettromagnetica, il principio di funzionamento di motori, generatori e trasformatori elettrici. Nel 1900, nel processo di Milano per l'uccisione del re d'Italia Umberto I, Gaetano Bresci veniva condannato all'ergastolo, di cui i primi 7 anni in segregazione continua. Nel 1960, doppio oro italiano nel ciclismo alle Olimpiadi di Roma, con Sante Gagliardoni nella velocità e con Vigna, Rienti, Testa e Vallotto nell'inseguimento a squadre. E 60 anni fa, nel 1966, a San Francisco i Beatles tenevano il loro ultimo concerto, uno stop imposto dal clima scaturito dopo le dichiarazioni di John Lennon sull'essere più popolari di Gesù Cristo. Nel 1992, nel giorno del suo 67esimo compleanno, moriva a Londra l'attrice Ingrid Bergman, 3 volte premio Oscar. Nel 1991 la mafia uccideva a Palermo l'imprenditore Libero Grassi, che si era opposto al racket delle tangenti, denunciando gli estorsori e invitando gli altri a seguire il suo esempio. Nel 1997, come società di noleggio DVD, in California veniva fondata Netflix, diventata oggi uno dei colossi mondiali dell'intrattenimento video. Nel 2004, medaglia d'oro per Stefano Baldini nella maratona alle Olimpiadi di Atene, con il tempo di 2 ore 10 minuti e 55 secondi. E 10 anni fa, nel 2016, la Guardia Costiera segnalava il proprio intervento in 40 differenti incidenti in mare al largo della Libia, in cui era riuscita a mettere in salvo 6.500 migranti. Sono nati il 29 agosto, nel 1632 il medico e filosofo John Locke, nel 1787 il pittore Giovanni Tebaldi, nel 1920 il musicista e compositore Charlie Parker e nel 1939 il regista Joel Schumacher. Sono nati oggi anche il cantante Michael Jackson, nel 1958, il giornalista Xavier Iacobelli, nel 1959, la cantante Tosca, nel 1967 e per chiudere l'attore Ricky Memphis, nato in questo giorno nel 1968. Anche per il 29 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
7: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Un corteo di motorini con in sella giovani di tutto il golfo e compagni di scuola ha accompagnato ieri mattina il carro funebre che si dirigeva verso la chiesa di San Paolo Apostolo in piazza Trieste, gremita di folla a Gaeta, per i funerali del 19enne studente Pierluca Pascali, uno dei due giovani, l'altro era il coetaneo Eugenio Vellotti, periti nello scontro avvenuto domenica notte sul lungomare Caboto all'ingresso di Gaeta tra lo scooter sul quale i due viaggiavano e una smart condotta da una 21enne di scala. E tanta gente commossa all'interno del tempio, con il gonfalone del comune rappresentato al sindaco Cristian Leccese, dal vice sindaco Gianna Conte, dalla comandante della polizia locale Anna Maria De Filippis e il vessillo dell'istituto nautico Caboto, la scuola dei due ragazzi dall'altro lato della piazza, sorretto dai compagni di scuola di Pierluca ed Eugenio, con la dirigente scolastica Maria Rosa Valente seduta tra i banchi insieme ai tanti amici, congiunti, semplici cittadini che hanno voluto rendere l'estremo saluto a Pierluca. Dinanzi alla bara bianca la mamma Michela, sorretta da alcuni familiari, che oltre al messaggio di ringraziamento che ha rivolto ai tanti giovani che in questi giorni di dolore hanno espresso in più forme la loro vicinanza alle due vittime della tragedia, ha voluto dare sul manifesto funebre l'ultimo segno della sua amorevole vicinanza all'unico figlio perso prematuramente, con la frase «Mamma è con te». Ed è stato ricco di significato il ricordo del ragazzo che all'omelia ha offerto il celebrante rito

0: funebre il vicario foraneo Don Stefano Castaldi, assistito dal parroco di San Nilo Don Emanuele Avallone e dal viceparroco di San Paolo Don Rodrigo Foti, citando un brano del Vangelo secondo San Luca che parla di un giovane morto, figlio unico di una madre vedova, resuscitato da Gesù. Quasi un'analogia con la famiglia di Pierluca, figlio unico che ha perso il papaddino una decina di anni fa, ed era la gioia e l'orgoglio di mamma Michela. La morte non separa Pierluca dall'amore di Dio, ha affermato Don Stefano, e rivolto ai tanti giovani presenti in chiesa ha aggiunto: proteggete la vostra vita perché è preziosa. Momenti di grande emozione quando al termine della messa Mirko, un compagno di classe della quinta A di Pierluca, ha letto un messaggio in cui ricorda gli anni bellissimi passati insieme tra i banchi, condividendo la fatica, le ansie e le risate di tutto il percorso scolastico, fino ad arrivare ad un traguardo che sognavamo da sempre, quello della maturità, e all'uscita dalla chiesa il lungo, accorato applauso. La polizia ha denunciato 5 persone, tutte di nazionalità pakistana, rimaste coinvolte in una rissa avvenuta a Fondi. Gli agenti della squadra volante del commissariato Fondano sono intervenuti in una via del centro cittadino in seguito ad una segnalazione relativa ad una rissa che ha coinvolto più persone. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato 5 uomini, alcuni dei quali presentavano evidenti ferite al volto. Per 2 di loro si è reso necessario l'intervento degli operatori sanitari del 118, che hanno provveduto al successivo trasporto dei 2 presso gli ospedali di Fondi e Terracina. Gli accertamenti svolti dagli agenti, anche attraverso le dichiarazioni rese da un testimone presente nelle vicinanze, hanno consentito di ricostruire una prima dinamica dell'accaduto e in seguito di individuare i soggetti che hanno preso parte alla violenta lite. Al termine degli accertamenti, la polizia ha denunciato 5 persone di nazionalità pakistana per il reato di rissa. Nei confronti di uno dei soggetti, gli agenti hanno inoltre contestato un'ulteriore violazione prevista dalla normativa in materia di immigrazione. Sono state avviate inoltre le verifiche finalizzate a chiarire le cause e l'esatta dinamica dell'episodio. Momenti di paura la scorsa notte, poco prima della mezzanotte, in via Europa a Gaeta, dove è divampato un incendio all'interno di un appartamento al primo piano di una palazzina al civico 83. Probabilmente a causa di un cortocircuito, le fiamme sono rapidamente sviluppate insieme ad un fumo denso nell'appartamento abitato da una coppia anziana in villeggiatura da anni a Gaeta. Sono sopraggiunti poco dopo, allertati agli stessi inquilini, i vigili del fuoco, una pattuglia di agenti del commissariato di polizia e operatori sanitari al 118 con l'ambulanza. Oltre all'appartamento in fiamme è stata evacuata per misura precauzionale l'intera palazzina. Gli occupanti dello stabile sono rimasti in strada all'esterno per tutta la durata delle operazioni notturne di spegnimento del rogo. L'incendio ha tenuto svegli anche gli abitanti delle palazzine circostanti. Non ci sono stati casi di intossicazione da fumo, solo un leggero malore per gli anziani inquilini dell'appartamento al primo piano invaso dalle fiamme. La situazione si è normalizzata solo qualche ora più tardi, dopo l'ultimazione dell'operazione di spegnimento delle fiamme e la bonifica del sito. È rimasto però interdetto l'appartamento nel quale è divampato l'incendio. Sulle cause che hanno originato il rogo sono in corso accertamenti da parte della polizia e dei vigili del fuoco. Presumibilmente si è trattato di un cortocircuito che ha provocato un principio di incendio che ha danneggiato l'appartamento e preoccupato gli inquilini. Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Cassino a stabilire le cause della morte del 23enne Marzio Giangiulio, il giovane il cui cadavere è affiorato nella tarda mattinata di giovedì nelle acque di Ponza, all'altezza di Punta Papa, nella zona nord-occidentale dell'isola, 300 metri dalla costa e località Le Forna. In base a quanto emerso, indossava pinne e maschera. La procura ora sta chiarendo i dettagli della tragica vicenda. Il giovane aveva una passione per le immersioni cui si dedicava durante il tempo libero e la zona scelta è tra le più suggestive dell'intero arcipelago. Inizialmente era stato ipotizzato l'incidente nautico, ossia che la vittima fosse stata colpita un'elica di qualche imbarcazione di passaggio, ma da un primo esame questa dinamica è stata esclusa poiché sul corpo non ci sarebbero segni di lesioni. La salma è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino per l'autopsia, dalla quale si potrà capire se si è trattato di un annegamento e a che ora sia avvenuto. Sull'isola Marzio era molto conosciuto e stimato, così come il papà, insieme al quale lavoravano in diversi punti. Un bambino di 12 anni di Milano in vacanza a Formia è ricoverato in condizioni critiche nel reparto di pediatria dell'ospedale Dono Svizzero per una rara forma di salmonella che si trasmette dalle feci di maiali e cinghiali. Il piccolo è ospite con i genitori di una villetta in un parco nella zona di Acquatraversa e, secondo quanto riferito ai genitori e ai medici, nell'arenile antistante ogni notte si aggira almeno un cinghiale che fruga tra i rifiuti lasciati sulla spiaggia. E questo sarebbe l'unico contatto possibile che il giovanissimo paziente ha potuto avere con le feci che hanno poi trasmesso la salmonella. Il bambino è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale 3 giorni prima in stato di disidratazione. Sembrava essere affetto in primo momento di una brutta gastroenterite, ma il pediatra si è insospettito per i sintomi gravi e ha inviato un campione di feci al laboratorio di Latina. Sono arrivati i risultati che certificano la salmonella legata alle feci di specie suine. Nel pomeriggio gli altri turisti del villaggio sono stati allertati dalla famiglia del bambino ed è stato chiesto l'intervento del comune e dell'ASL per allontanare l'animale ed effettuare una bonifica della spiaggia, oltre che l'analisi sul canalone che sfocia in quel tratto di arenile. Da domani al 4 settembre prossimo l'isola di Ventotene ospiterà la 45esima edizione del seminario di formazione federalista europea organizzato dall'Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli in collaborazione con il Comune di Ventotene, il patrocinio della provincia di Latina e dell'Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiana. 6 giorni di incontri, lezioni, dibattiti, attività culturali dedicati al futuro dell'Europa, con 60 ore di formazione, 30 relatori e un programma che intreccia approfondimento politico, storia dell'integrazione europea e iniziative culturali aperte alla cittadinanza. L'apertura ufficiale del seminario prevede i saluti del sindaco Carmine Caputo, del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, del prefetto di Latina Vittorio Ciaramella, del presidente della provincia di Latina Federico Carnevale e dei rappresentanti dell'Istituto Spinelli. Seguirà la tavola rotonda sul tema «Quale Europa per le sfide di oggi? Sicurezza, equità sociale e ruolo dell'Unione Europea nel nuovo quadro internazionale», con la partecipazione di Joseph Borrell, Sandro Gozzi, Guy Verhofstadt, Nicola Zingaretti, Raquel Garcia Ermida van der Waal, Dominique Ruiz de Vesa, Andrea Weschler, Anna Stoelberg. Durante la serata sono previste l'annullo speciale di Poste Italiane dedicato al 45esimo seminario e al 40esimo anniversario della morte di Altiero Spinelli, l'inaugurazione della mostra 1946-2026 elettrici ed elette promossa dall'ANRP e coordinata scientificamente dall'Università di Cassino e la consegna del premio Antonio Saggio e la proclamazione delle borse di studio per i partecipanti. Stamane, ultimo appuntamento di agosto dell'iniziativa Formia Miniera Urbana, promossa dalla Formia Rifiuti Zero. Dalle 8 alle 12.30 a Maranola, nei pressi del cimitero, si terrà la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza, verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. La generosità della terra, il lavoro di chi la coltiva e la custodisce, la qualità delle produzioni locali e la capacità di una comunità di trasformare la propria tradizione in un patrimonio da conoscere e valorizzare, sono questi i temi al centro dell'evento Il vitellone e l'abboto dalla generosità della terra di Itri, testimoni della tradizione, in programma oggi alle 19 a Itri a Villa Burali d'Arezzo. L'appuntamento è dedicato a due protagonisti della tradizione itrana, il vitellone e l'abboto, espressione di un territorio nel quale agricoltura, viticoltura, zootecnia ed enogastronomia si incontrano e diventano identità. Dopo i saluti istituzionali, il programma entrerà nel vivo con il convegno Viticoltura e Zootecnia Itrane, talento e crescita. Quindi ci saranno approfondimenti scientifici e culturali. Federico Infascelli, professore ordinario di nutrizione e alimentazione animale presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzione Animali dell'Università Federico II di Napoli, interverrà sul tema «Il marchio vitellone allevato in altura sostiene il benessere». Maurizio De Simone, enologo e storico appassionato di viticoltura antica, guiderà invece l'incontro sulle antiche uve del Basso Lazio. La parte gastronomica della sera si aprirà con lo show cooking riflettori sul vitellone bianco di Itri. Gli chef Luca Viccarone e Luigi Lombardi proporranno tartare di scottona itrana, ragù bianco, vegnocchetti freschi di farina aurunca, ceci del pignatiello, tielle di cipolla rossa e scarola e ricotta in crosta con miele e fico d'India. Il percorso proseguirà con il mangiare del pastore, cacio di capra e bufala, fresco e stagionato, salsiccia oronca, olive itrane, tarala di ceguvo e olive al cioccolato. Ad accompagnare la degustazione una selezione di vini ottenuti da uve a vuoto, Serpe e Bellone. Infine, un duo musicale in serata con repertorio folk e popolare. Protagonista sarà Tullio Taffuri, architetto, storico dell'arte e cantautore. Penultimo appuntamento oggi con il Festival dei Teatri d'Arte Mediterranei, organizzato dal Teatro Bertolt Brecht di Formia. Alle 7, sulla spiaggia di Marina di Castellone, teatro e letteratura classica e antica. Poi le Memorie di Adriano con Paolo Cresta del Teatro Bertolt Brecht. Alle 19, alla Darsena di Cantieri Navali Simeone a Marina di Castellone, libri e storie, i segreti di Cosa Nostra, incontro con Rita Mattei, ingresso libero e interventi musicali del coro Jazz in Time. Alle 20, l'imbarco al Porticciolo Caposele per le letture da Omero, Iliade in mezzo al mare, a cura di Paolo Cresta. Alle 21.30, nell'archeologia Caposele, Riccardo Iacona, presa diretta, il giornalismo d'inchiesta raccontato da uno dei suoi protagonisti. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: La Fabiani Formia ha concluso l'importante accordo con Francesco Pio Morelli, una guardiala atletica classe 99 di origine foggiana, nato a San Severo, con ampia esperienza in DR1 con Cus Foggia, Dinamo Ladispoli e Marino Lions, dove ha disputato l'ultima stagione realizzando 228 punti in 23 match. Per quanto riguarda lo staff tecnico della Fabiani Formia, è stato confermato l'impiego di Giudi Nucci in qualità di assistant coach, personaggio chiave all'interno del team di Patron Odone, che potrà lavorare a stretto contatto con lead coach Gianni Di Rocco. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

0: Eccoci qua pronti con tutti la mattina, Radio Flamme alle ore 7 e alle ore 8:10 all'appuntamento con l'Estoroscopo. Siamo giunti a sabato 29 agosto 2026, la chiesa ricorda martire di San Giovanni Battista, Santa Sabina martire. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Andiamo a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, saliamo tutte le casalinghe che la mattina ci fanno presto accendere la radio per compagnia, salutiamo le persone, ascolta anche su internet, il sito è www.radiofomia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa voce Tecca di Custano. Siamo pronti alle 12 silenzio locali, cominciando come sempre con l'Ariete, mattinata concentrata su faccende pratiche che vi rendono inquieti. Vorreste cambiare, cercare nuove soluzioni, ma è bene non rischiare avventure, voglia di intimità, di gesti affettuosi e rassicuranti. Dall'Ariete al Toro. Siete molto più forti di quello che sembrate, lo sapete, però non esagerate, quegli atteggiamenti impositivi potrebbero sorgere dei malintesi. Dal Toro ai Gemelli, risveglio catalizzato da uno spirito sonnacchioso. Solo più tardi riuscirete a svegliarvi dal torpore e dalla vista della serata, riprenderete quota. Esprimete i vostri bisogni, è indice di maturità. Dai Gemelli al Cancro, tema per la casa oggi dettato dalla luna. Imparate l'arte magnifica, rilassate dal sano egoismo, senza paure, senza inutili sensi di colpa. Dal Cancro al Leone, atmosfera inizialmente muscia con la luna in Toro, i sentimenti sono forti, ma più che verso uno spazio aperto, vi infilate in una strada senza uscita. Dal Leone alla Vergine, approfittate della mattina per concludere quanto programmate in agenda, portatevi avanti con gli impegni, avete della vostra parte energia e senso pratico. Bilancia, le vostre vicende affettive vivono in un momento di intensità speciale, a cui il gusto pizzico di gelosia aggiunge un tocco più emozionante. Pensate in grande se dovete elaborare un progetto. Scorpione, luna in Toro e Mercurio a fare dei detrattori, dissapori, disarmonie e conflitti si risolvono con il confronto e un dialogo aperto. L'aria è elettrica e si rischia di prendere la scossa. Attenzione! Sagittario, giorno ideale per gratificarvi con un acquisto desiderato e più volte rimandato. Dice il saggio, a volte nulla è più necessario del superfluo. Ultime offerte di stagione per una vacanza ai tropici. Capricorno, sul fronte professionale oggi viaggiate in un'autostrada, grinta, energie e voglia di fare abbandonano e i risultati sono appaganti su tutti i piani, forma che vi permetterà di brillare su campi. Acquario, le grane relative alla casa e alle spese extra incoraggiano i battibecchi e causano malumore, tuttavia il lavoro gira e tutto si può affrontare. Un sorriso può ribaltare una situazione ingarbugliata. Concludiamo la scuola di oggi con i pesci. Procedete in modo fermo e razionale, con realismo che sa anche essere concreto. Mentre le onde emotive dentro di voi sono gonfie di aspettative, forma fisica al meglio, ma anche sicurezza in voi stessi. Bene tutto anche questo sabato 29 agosto 2026 Radio Foy, ma l'appuntamento con l'oroscopo. Oggi la chiesa ricorda martirio di San Giovanni Battista, Santa Sabina martire. Il sole già sotto le 6:31 tramonterà alle 19:51, la luna crescente si eleverà alle 19:57, calerà domani mattina alle 6:37. Diamo gli auguri all'attrice e conduttrice televisiva Selena Gandini, che come 46 anni, all'attore Giulio Panno, che come 28 anni. Qualche data da ricordare, nel 2004 si concludono le Olimpiadi di Atene. La frase del giorno, il passo di colui che sa camminare non lascia traccia. Invece i medici questa mattina sono male curato fresco, guarisce bene presto. Col padre e col padrone, sempre torto e mai ragione. Più buio di mezzanotte non può fare. ancora buongiorno, buon lavoro, saluto e tutto per questo sabato 29 agosto 2026, all'appuntamento con il Savarosco. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre per la parte tecnica, una buona giornata a tutti voi, vi do l'appuntamento domani, domenica 30 agosto 2026, all'appuntamento con il Buongiorno in Musica alle ore 6.30, il tutto Radio Formia. Ancora una buona giornata, trascorrete un buon sabato sera, un saluto a Gino Centola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Sono le 9:01. Sabato 29 agosto 2026, la Chiesa ricorda il martirio di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, ogni promessa è debito, ricorda che dare la propria parola è un impegno solenne da onorare. E si celebra la giornata internazionale contro gli esperimenti nucleari. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1706 era già notte quando Pietro Micca faceva esplodere un barile con 20 kg di esplosivo nelle gallerie della cittadella di Torino per fermare l'avanzata franco-spagnola. Nel 1831 il fisico inglese Michael Faraday formulava la legge dell'induzione elettromagnetica, il principio di funzionamento di motori, generatori e trasformatori elettrici. Nel 1900, nel processo di Milano per l'uccisione del re d'Italia Umberto I, Gaetano Bresci veniva condannato all'ergastolo, di cui i primi 7 anni in segregazione continua. Nel 1960 doppio oro italiano nel ciclismo alle Olimpiadi di Roma, con Sante Gagliardoni nella velocità e con Vigna, Rienti, Testa e Vallotto nell'inseguimento a squadre. E 60 anni fa, nel 1966, a San Francisco i Beatles tenevano il loro ultimo concerto, uno stop imposto dal clima scaturito dopo le dichiarazioni di John Lennon sull'essere più popolari di Gesù Cristo. Nel 1992, nel giorno del suo 67esimo compleanno, moriva a Londra l'attrice Ingrid Bergman, 3 volte premio Oscar. Nel 1991 la mafia uccideva a Palermo l'imprenditore Libero Grassi, che si era opposto al racket delle tangenti, denunciando gli estorsori e invitando gli altri a seguire il suo esempio. Nel 1997, come società di noleggio DVD, in California veniva fondata Netflix, diventata oggi uno dei colossi mondiali dell'intrattenimento video. Nel 2004, medaglia d'oro per Stefano Baldini nella maratona alle Olimpiadi di Atene, con il tempo di 2 ore 10 minuti e 55 secondi. E 10 anni fa, nel 2016, la Guardia Costiera segnalava il proprio intervento in 40 differenti incidenti in mare al largo della Libia, in cui era riuscita a mettere in salvo 6.500 migranti. Sono nati il 29 agosto, nel 1632 il medico e filosofo John Locke, nel 1787 il pittore Giovanni Tebaldi, nel 1920 il musicista e compositore Charlie Parker e nel 1939 il regista Joel Schumacher. Sono nati oggi anche il cantante Michael Jackson, nel 1958, il giornalista Xavier Iacobelli, nel 1959, la cantante Tosca, nel 1967 e per chiudere l'attore Ricky Memphis, nato in questo giorno nel 1968. Anche per il 29 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
7: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
8: Anch'io mangio sano, eh?
7: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
9: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
7: Massimo, ti vedo.
10: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
11: Hit Parade.
12: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
13: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia, io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la quarta settimana del mese di agosto dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata in classifica, ma andiamo in ordine, cominciando ad ascoltare subito chi c'è alla posizione numero 10. Can You Forgive, i Pet Shop Boys.

era Tina Turner con il brano I Don't Know Wanna Fate alla posizione numero 9, mentre alla numero 8 c'è Can We Get It Now, The Prince of Rap.

era l'unica nuova entrata in classifica di questa settimana. Alla posizione numero 8, Can We Get In Aug, The Prince of Rap. È la volta ora dell'ascolto della numero 7 in classifica.

Perde due posizioni dalla numero 5 alla numero 7 il brano di Raff, Il battito animale. Invece alla numero 6 troviamo A Brighter Day, italiano.

casella numero 6 occupata questa settimana dal brano di Talisa a Brigadier. E dopo questa canzone vi ricordo che Radio Formia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la quarta settimana del mese di agosto dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. Encores, i Dire Straits.

0: Posizione numero 5 questa settimana per Dire Straits con la Lauren Cross. E siamo arrivati ad ascoltare chi c'è al numero 4 della nostra classifica. Sweet, di Usura.
1: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: sweat, sweat, sweat, sweat, sweat.
1: Erano gli Usura con la loro Sweat alla posizione numero 4. Termina con questa canzone la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità, non andate via. Ci ritroviamo subito dopo per l'inizio della seconda parte della classifica, con le tre canzoni più gettonate della settimana. A tra poco.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
4: Hit Parade.
5: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
1: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. Devotion, Idatura.

0: continua ad essere ancora il brano più gettonato e dunque la nostra canzone regina, What is Love di Hathaway. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la quarta settimana del mese di agosto dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Can You Forgive Me, Pet Shop Boys. Nona, I Don't Wanna Fate, Tina Turner. Ottava, Can We Get In Auge, The Prince of Rap. Settima, Il Battito Animale, Raffa. Sesta, Brigadier Italesa. Quinta, Encores e Dire Streets. Quarta, Sweet, Gli Usura. Terza, Devotion e Datura. Seconda, All That She Want, Gli Ace of Base. E ancora prima, What Is Love, Gli Hathaway. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centola che mi aiuta come fonico, e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade. Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Un corteo di motorini con in sella giovani di tutto il golfo e compagni di scuola ha accompagnato ieri mattina il carro funebre che si dirigeva verso la chiesa di San Paolo Apostolo in piazza Trieste, gremita di folla a Gaeta, per i funerali del 19enne studente Pierluca Pascali, uno dei due giovani, l'altro era il coetaneo Eugenio Vellotti, periti nello scontro avvenuto domenica notte sul lungomare Caboto all'ingresso di Gaeta tra lo scooter sul quale i due viaggiavano e una smart condotta da una 21enne di scala. E tanta gente commossa all'interno del tempio, con il gonfalone del comune rappresentato al sindaco Cristian Leccese, dal vice sindaco Gianna Conte, dalla comandante della polizia locale Anna Maria De Filippis e il vessillo dell'istituto nautico Caboto, la scuola dei due ragazzi dall'altro lato della piazza, sorretto dai compagni di scuola di Pierluca ed Eugenio, con la dirigente scolastica Maria Rosa Valente seduta tra i banchi insieme ai tanti amici, congiunti, semplici cittadini che hanno voluto rendere l'estremo saluto a Pierluca. Dinanzi alla bara bianca la mamma Michela, sorretta da alcuni familiari, che oltre al messaggio di ringraziamento che ha rivolto ai tanti giovani che in questi giorni di dolore hanno espresso in più forme la loro vicinanza alle due vittime della tragedia, ha voluto dare sul manifesto funebre l'ultimo segno della sua amorevole vicinanza all'unico figlio perso prematuramente, con la frase «Mamma è con te». Ed è stato ricco di significato il ricordo del ragazzo che all'omelia ha offerto il celebrante rito funebre il vicario foraneo Don Stefano Castaldi, assistito dal parroco di San Nilo Don Emanuele Avallone e dal vice parroco di San Paolo Don Rodrigo Foti, citando un brano del Vangelo secondo San Luca che parla di un giovane morto, figlio unico di una madre vedova, resuscitato da Gesù. Quasi un'analogia con la famiglia di Pierluca, figlio unico che ha perso il papaddino una decina di anni fa, ed è la gioia e l'orgoglio di mamma Michela. La morte non separa Pierluca dall'amore di Dio, ha affermato Don Stefano, e rivolto ai tanti giovani presenti in chiesa ha aggiunto: proteggete la vostra vita perché è preziosa. Momenti di grande emozione quando al termine della messa Mirko, un compagno di classe della quinta A di Pierluca, ha letto un messaggio in cui ricorda gli anni bellissimi passati insieme tra i banchi, condividendo la fatica, le ansie e le risate di tutto il percorso scolastico, fino ad arrivare ad un traguardo che sognavamo da sempre, quello della maturità, e all'uscita dalla chiesa il lungo, accorato applauso. La polizia ha denunciato 5 persone, tutte di nazionalità pakistana, rimaste coinvolte in una rissa avvenuta a Fondi. Gli agenti della squadra volante del commissariato Fondano sono intervenuti in una via del centro cittadino in seguito ad una segnalazione relativa ad una rissa che ha coinvolto più persone. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato 5 uomini, alcuni dei quali presentavano evidenti ferite al volto. Per 2 di loro si è reso necessario l'intervento degli operatori sanitari del 118, che hanno provveduto al successivo trasporto dei 2 presso gli ospedali di Fondi e Terracina. Gli accertamenti svolti dagli agenti, anche attraverso le dichiarazioni rese da un testimone presente nelle vicinanze, hanno consentito di ricostruire una prima dinamica dell'accaduto e in seguito di individuare i soggetti che hanno preso parte alla violenta lite. Al termine degli accertamenti, la polizia ha denunciato 5 persone di nazionalità pakistana per il reato di rissa. Nei confronti di uno dei soggetti, gli agenti hanno inoltre contestato un'ulteriore violazione prevista dalla normativa in materia di immigrazione. Sono state avviate inoltre le verifiche finalizzate a chiarire le cause e l'esatta dinamica dell'episodio. Momenti di paura la scorsa notte, poco prima della mezzanotte, in via Europa a Gaeta, dove è divampato un incendio all'interno di un appartamento al primo piano di una palazzina a Civico 83. Probabilmente a causa di un cortocircuito, le fiamme sono rapidamente sviluppate insieme ad un fumo denso nell'appartamento abitato da una coppia anziana in villeggiatura da anni a Gaeta. Sono sopraggiunti poco dopo, allertati agli stessi inquilini, i vigili del fuoco, una pattuglia di agenti, il commissariato di polizia e operatori sanitari al 118 con l'ambulanza. Oltre all'appartamento in fiamme è stata evacuata per misura precauzionale l'intera palazzina. Gli occupanti dello stabile sono rimasti in strada all'esterno per tutta la durata delle operazioni notturne di spegnimento del rogo. L'incendio ha tenuto svegli anche gli abitanti delle palazzine circostanti. Non ci sono stati casi di intossicazione da fumo, solo leggero malore per gli anziani inquilini dell'appartamento al primo piano invaso dalle fiamme. La situazione si è normalizzata solo qualche ora più tardi, dopo l'ultimazione dell'operazione di spegnimento delle fiamme, la bonifica del sito. È rimasto però interdetto l'appartamento nel quale è divampato l'incendio. Sulle cause che hanno originato il rogo sono in corso accertamenti da parte della polizia e dei vigili del fuoco. Presumibilmente si è trattato di un cortocircuito che ha provocato un principio di incendio che ha danneggiato l'appartamento e preoccupato gli inquilini. Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Cassino a stabilire le cause della morte del 23enne Marzio Giangiulio, il giovane il cui cadavere è affiorato nella tarda mattinata di giovedì nelle acque di Ponza, all'altezza di Punta Papa, nella zona nord-occidentale dell'isola, 300 metri dalla costa e località Le Forna. In base a quanto emerso, indossava pinne e maschera. La procura ora sta chiarendo i dettagli della tragica vicenda. Il giovane aveva una passione per le immersioni cui si dedicava durante il tempo libero e la zona scelta è tra le più suggestive dell'intero arcipelago. Inizialmente era stato ipotizzato l'incidente nautico, ossia che la vittima fosse stata colpita un'elica di qualche imbarcazione di passaggio, ma da un primo esame questa dinamica è stata esclusa poiché sul corpo non ci sarebbero segni di lesioni. La salma è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino per l'autopsia, dalla quale si potrà capire se si è trattato di un annegamento e a che ora sia avvenuto. Sull'isola Marzio era molto conosciuto e stimato, così come il papà, insieme al quale lavoravano in diversi punti. Un bambino di 12 anni di Milano in vacanza a Formia è ricoverato in condizioni critiche nel reparto di pediatria dell'ospedale Dono Svizzero per una rara forma di salmonella che si trasmette dalle feci di maiali e cinghiali. Il piccolo è ospite con i genitori di una villetta in un parco nella zona di Acquatraversa e, secondo quanto riferito ai genitori e ai medici, nell'arenile antistante ogni notte si aggira almeno un cinghiale che fruga tra i rifiuti lasciati sulla spiaggia. E questo sarebbe l'unico contatto possibile che il giovanissimo paziente ha potuto avere con le feci che hanno poi trasmesso la salmonella. Il bambino è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale 3 giorni prima in stato di disidratazione. Sembrava essere affetto in primo momento di una brutta gastroenterite, ma il pediatra si è insospettito per i sintomi gravi e ha inviato un campione di feci al laboratorio di Latina. Sono arrivati i risultati che certificano la salmonella legata alle feci di specie suine. Nel pomeriggio gli altri turisti del villaggio sono stati allertati dalla famiglia del bambino ed è stato chiesto l'intervento del comune dell'ASL per allontanare l'animale ed effettuare una bonifica della spiaggia, oltre che l'analisi sul canalone che sfocia in quel tratto di arenile. Da domani al 4 settembre prossimo l'isola di Ventotene ospiterà la 45esima edizione del seminario di formazione federalista europea organizzato dall'Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli in collaborazione con il Comune di Ventotene, il patrocinio della provincia di Latina e dell'Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiana. 6 giorni di incontri, lezioni, dibattiti, attività culturali dedicati al futuro dell'Europa, con 60 ore di formazione, 30 relatori e un programma che intreccia approfondimento politico, storia dell'integrazione europea e iniziative culturali aperte alla cittadinanza. L'apertura ufficiale del seminario prevede i saluti del sindaco Carmine Caputo, del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, del prefetto di Latina Vittorio Ciaramella, del presidente della provincia di Latina Federico Carnevale e dei rappresentanti dell'Istituto Spinelli. Seguirà la tavola rotonda sul tema «Quale Europa per le sfide di oggi? Sicurezza, equità sociale e ruolo dell'Unione Europea nel nuovo quadro internazionale», con la partecipazione di Joseph Borrell, Sandro Gozzi, Guy Verhofstadt, Nicola Zingaretti, Raquel Garcia Ermida van der Waal, Dominic Ruiz de Vesa, Andrea Wechsler, Anna Stolberg. Durante la serata sono previste l'annullo speciale di Poste Italiane dedicato al 45esimo seminario e al 40esimo anniversario della morte di Altiero Spinelli, l'inaugurazione della mostra 1946-2026 elettrice ed elette promossa dall'ANRP e coordinata scientificamente dall'Università di Cassino e la consegna del premio Antonio Saggio e la proclamazione delle borse di studio per i partecipanti. Stamane, ultimo appuntamento di agosto dell'iniziativa Formia Miniera Urbana, promossa dalla Formia Rifiuti Zero. Dalle 8 alle 12.30 a Maranola, nei pressi del cimitero, si terrà la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, olive vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza, verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto della nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. La generosità della terra, il lavoro di chi la coltiva e la custodisce, la qualità delle produzioni locali e la capacità di una comunità di trasformare la propria tradizione in un patrimonio da conoscere e valorizzare, sono questi i temi al centro dell'evento Il Vitellone e l'Abboto dalla generosità della terra di Itri, testimoni della tradizione, in programma oggi alle 19 a Itri a Villa Burali d'Arezzo. L'appuntamento è dedicato a due protagonisti della tradizione itrana, il Vitellone e l'Abboto, espressione di un territorio nel quale agricoltura, viticoltura, zootecnia ed enogastronomia si incontrano e diventano identità. Dopo i saluti istituzionali, il programma entrerà nel vivo con il convegno Viticoltura e Zootecnia Itrane, talento e crescita. Quindi ci saranno approfondimenti scientifici e culturali. Federico Infascelli, professore ordinario di nutrizione e alimentazione animale presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzione Animali dell'Università Federico II di Napoli, interverrà sul tema «Il marchio vitellone allevato in altura sostiene il benessere». Maurizio De Simone, enologo e storico appassionato di viticoltura antica, guiderà invece l'incontro sulle antiche uve del Basso Lazio. La parte gastronomica della sera si aprirà con lo show cooking riflettori sul vitellone bianco di Itri. Gli chef Luca Viccarone e Luigi Lombardi proporranno tartare di scottona itrana, ragù bianco, pegnocchetti freschi di farina auronca, ceci del pignatiello, tielle di cipolla rossa e scarola e ricotta in crosta con miele e fico d'India. Il percorso proseguirà con il mangiare del pastore, cacio di capra e bufala, fresco e stagionato, salsiccia auronca, olive itrane, olio itrane, tarala di cegovo e olive al cioccolato. Ad accompagnare la degustazione una selezione di vini ottenuti da uve a vuoto, serpe e bellone. Infine, un duo musicale in serata con repertorio folk e popolare. Protagonista sarà Tullio Taffori, architetto, storico dell'arte e cantautore. Penultimo appuntamento oggi con il Festival dei Teatri d'Arte Mediterranei, organizzato dal Teatro Bertolt Brecht di Formia. Alle 7, sulla spiaggia di Marina di Castellone, teatro e letteratura classica e antica. Poi le memorie di Adriano con Paolo Cresta del Teatro Bertolt Brecht. Alle 19, alla Darsena dei Cantieri Navali Simeone a Marina di Castellone, libri e storie, i segreti di Cosa Nostra, incontro con Rita Mattei, ingresso libero e interventi musicali del coro Jazz in Time. Alle 20, l'imbarco al Porticciolo Caposele per le letture da Omero, Iliade in mezzo al mare, a cura di Paolo Cresta. Alle 21.30, nell'archeologia Caposele, Riccardo Iacona, presa diretta, il giornalismo d'inchiesta raccontato da uno dei suoi protagonisti. L'ingresso è libero.
3: Radio Formia informa.
2: La Fabiani Formia ha concluso un importante accordo con Francesco Pio Morelli, una guardiala atletica classe 99 di origine foggiana, nato a San Severo, con ampia esperienza in DR1 con Cus Foggia, Dinamo Ladispoli e Marino Lions, dove ha disputato l'ultima stagione realizzando 228 punti in 23 match. Per quanto riguarda lo staff tecnico della Fabiani Formia, è stato confermato l'impiego di Giudi Nucci in qualità di assistant coach, personaggio chiave all'interno del team di Patron Odone, che potrà lavorare a stretto contatto con lead coach Gianni Di Rocco. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: A Forna. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forna. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Un corteo di motorini con in sella giovani di tutto il Golfo e compagni di scuola ha accompagnato ieri mattina il carro funebre che si dirigeva verso la chiesa di San Paolo Apostolo in piazza Trieste, gremita di folla a Gaeta, per i funerali del 19enne studente Pierluca Pascali, uno dei due giovani, l'altro era il coetaneo Eugenio Vellotti, periti nello scontro avvenuto domenica notte sul lungomare Caboto all'ingresso di Gaeta tra lo scooter sul quale i due viaggiavano e una smart condotta da una 21enne di Scala. E tanta gente commossa all'interno del tempio, con il gonfalone del comune rappresentato al sindaco Cristian Leccese, dal vice sindaco Gianna Conte, dalla comandante della polizia locale Anna Maria De Filippis e il vessillo dell'istituto nautico Caboto, la scuola dei due ragazzi dall'altro lato della piazza, sorretto dai compagni di scuola di Pierluca ed Eugenio, con la dirigente scolastica Maria Rosa Valente seduta tra i banchi insieme ai tanti amici, congiunti, semplici cittadini che hanno voluto rendere l'estremo saluto a Pierluca. Dinanzi alla bara bianca la mamma Michela, sorretta da alcuni familiari, che oltre al messaggio di ringraziamento che ha rivolto ai tanti giovani che in questi giorni di dolore hanno espresso in più forme la loro vicinanza alle due vittime della tragedia, ha voluto dare sul manifesto funebre l'ultimo segno della sua amorevole vicinanza all'unico figlio perso prematuramente, con la frase «Mamma è con te». Ed è stato ricco di significato il ricordo del ragazzo che all'omelia ha offerto il celebrante rito funebre il vicario foraneo Don Stefano Castaldi, assistito dal parroco di San Nilo Don Emanuele Avallone e dal vice parroco di San Paolo Don Rodrigo Foti, citando un brano del Vangelo secondo San Luca che parla di un giovane morto, figlio unico di una madre vedova, resuscitato da Gesù. Quasi un'analogia con la famiglia di Pierluca, figlio unico che ha perso il papaddino una decina di anni fa, ed è la gioia e l'orgoglio di mamma Michela. La morte non separa Pierluca dall'amore di Dio, ha affermato Don Stefano, e rivolto ai tanti giovani presenti in chiesa ha aggiunto: proteggete la vostra vita perché è preziosa. Momenti di grande emozione quando al termine della messa Mirko, un compagno di classe della quinta A di Pierluca, ha letto un messaggio in cui ricorda gli anni bellissimi passati insieme tra i banchi, condividendo la fatica, le ansie e le risate di tutto il percorso scolastico, fino ad arrivare ad un traguardo che sognavamo da sempre, quello della maturità. E all'uscita dalla chiesa il lungo, accorato applauso. La polizia ha denunciato 5 persone, tutte di nazionalità pakistana, rimaste coinvolte in una rissa avvenuta a Fondi. Gli agenti della squadra volante del commissariato Fondano sono intervenuti in una via del centro cittadino in seguito ad una segnalazione relativa ad una rissa che ha coinvolto più persone. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato 5 uomini, alcuni dei quali presentavano evidenti ferite al volto. Per 2 di loro si è reso necessario l'intervento degli operatori sanitari del 118, che hanno provveduto al successivo trasporto dei 2 presso gli ospedali di Fondi e Terracina. gli accertamenti svolti dagli agenti anche attraverso le dichiarazioni rese da un testimone presente nelle vicinanze hanno consentito di ricostruire una prima dinamica dell'accaduto e in seguito di individuare i soggetti che hanno preso parte alla violenta lite. Al termine degli accertamenti la polizia ha denunciato 5 persone di nazionalità pakistana per il reato di rissa. Nei confronti di uno dei soggetti gli agenti hanno inoltre contestato un'ulteriore violazione prevista dalla normativa in materia di immigrazione. Sono state avviate inoltre le verifiche finalizzate a chiarire le cause e l'esatta dinamica dell'episodio. Momenti di paura la scorsa notte, poco prima della mezzanotte, in via Europa a Gaeta, dove è divampato un incendio all'interno di un appartamento al primo piano di una palazzina al civico 83. Probabilmente a causa di un cortocircuito, le fiamme sono rapidamente sviluppate insieme ad un fumo denso nell'appartamento abitato da una coppia anziana in villeggiatura da anni a Gaeta. Sono sopraggiunti poco dopo, allertati agli stessi inquilini, i vigili del fuoco, una pattuglia di agenti del commissariato di polizia e operatori sanitari al 118 con l'ambulanza. Oltre all'appartamento in fiamme è stata evacuata per misura precauzionale l'intera palazzina. Gli occupanti dello stabile sono rimasti in strada all'esterno per tutta la durata delle operazioni notturne di spegnimento del rogo. L'incendio ha tenuto svegli anche gli abitanti delle palazzine circostanti. Non ci sono stati casi di intossicazione da fumo, solo un leggero malore per gli anziani inquilini dell'appartamento al primo piano invaso dalle fiamme. La situazione si è normalizzata solo qualche ora più tardi, dopo l'ultimazione dell'operazione di spegnimento delle fiamme e la bonifica del sito. È rimasto però interdetto l'appartamento nel quale è divampato l'incendio. Sulle cause che hanno originato il rogo sono in corso accertamenti da parte della polizia e dei vigili del fuoco. Presumibilmente si è trattato di un cortocircuito che ha provocato un principio di incendio che ha danneggiato l'appartamento e preoccupato gli inquilini. Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Cassino a stabilire le cause della morte del 23enne Marzio Giangiulio, il giovane il cui cadavere è affiorato nella tarda mattinata di giovedì nelle acque di Ponza, all'altezza di Punta Papa, nella zona nord-occidentale dell'isola, 300 metri dalla costa e località Le Forna. In base a quanto emerso, indossava pinne e maschera. La procura ora sta chiarendo i dettagli della tragica vicenda. Il giovane aveva una passione per le immersioni cui si dedicava durante il tempo libero e la zona scelta è tra le più suggestive dell'intero arcipelago. Inizialmente era stato ipotizzato l'incidente nautico, ossia che la vittima fosse stata colpita un'elica di qualche imbarcazione di passaggio, ma da un primo esame questa dinamica è stata esclusa poiché sul corpo non ci sarebbero segni di lesioni. La salma è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino per l'autopsia, dalla quale si potrà capire se si è trattato di un annegamento e a che ora sia avvenuto. Sull'isola Marzio era molto conosciuto e stimato, così come il papà, insieme al quale lavoravano in diversi punti. Un bambino di 12 anni di Milano in vacanza a Formia è ricoverato in condizioni critiche nel reparto di pediatria dell'ospedale Dono Svizzero per una rara forma di salmonella che si trasmette dalle feci di maiali e cinghiali. Il piccolo è ospite con i genitori di una villetta in un parco nella zona di Acquatraversa e secondo quanto riferito ai genitori e ai medici, nell'arenile antistante ogni notte si aggira almeno un cinghiale che fruga tra i rifiuti lasciati sulla spiaggia. E questo sarebbe l'unico contatto possibile che il giovanissimo paziente ha potuto avere con le feci che hanno poi trasmesso la salmonella. Il bambino è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale 3 giorni prima in stato di disidratazione. Sembrava essere affetto in primo momento di una brutta gastroenterite, ma il pediatra si è insospettito per i sintomi gravi e ha inviato un campione di feci al laboratorio di Latina. Sono arrivati i risultati che certificano la salmonella legata alle feci di specie suine. Nel pomeriggio gli altri turisti del villaggio sono stati allertati dalla famiglia del bambino ed è stato chiesto l'intervento del comune e dell'ASL per allontanare l'animale ed effettuare una bonifica della spiaggia, oltre che l'analisi sul canalone che sfocia in quel tratto di arenile. Da domani al 4 settembre prossimo l'isola di Ventotene ospiterà la 45esima edizione del seminario di formazione federalista europea organizzato dall'Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli in collaborazione con il Comune di Ventotene, il patrocinio della provincia di Latina e dell'Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiana. 6 giorni di incontri, lezioni, dibattiti, attività culturali dedicati al futuro dell'Europa con 60 ore di formazione, 30 relatori e un programma che intreccia approfondimento politico, storia dell'integrazione europea e iniziative culturali aperte alla cittadinanza. L'apertura ufficiale del seminario prevede i saluti del sindaco Carmine Caputo, del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, del prefetto di Latina Vittorio Ciaramella, del presidente della provincia di Latina Federico Carnevale e dei rappresentanti dell'Istituto Spinelli. Seguirà la tavola rotonda sul tema Quale Europa per le sfide di oggi? Sicurezza, equità sociale e ruolo dell'Unione Europea nel nuovo quadro internazionale, con la partecipazione di Joseph Borrell, Sandro Gozzi, Guy Verhofstadt, Nicola Zingaretti, Raquel Garcia Ermida van der Waal, Dominique Ruiz de Vesa, Andrea Wesley, Anna Stoelberg. Durante la serata sono previste l'annullo speciale di Poste Italiane dedicato al 45esimo seminario e al 40esimo anniversario della morte di Altiero Spinelli. L'inaugurazione della mostra 1946-2026 elettrice ed elette, promossa dall'ANRP e coordinata scientificamente dall'Università di Cassino, e la consegna del premio Antonio Saggio e la proclamazione delle borse di studio per i partecipanti. Stamane, ultimo appuntamento di agosto dell'iniziativa Formia Miniera Urbana, promossa dalla Formia Rifiuti Zero. Dalle 8 alle 12.30 a Maranola, nei pressi del cimitero, si terrà la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, olive vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza, verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto della nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. La generosità della terra, il lavoro di chi la coltiva e la custodisce, la qualità delle produzioni locali e la capacità di una comunità di trasformare la propria tradizione in un patrimonio da conoscere e valorizzare, sono questi i temi al centro dell'evento Il Vitellone e l'Abboto dalla generosità della terra di Itri, testimoni della tradizione, in programma oggi alle 19 a Itri a Villa Burali d'Arezzo. L'appuntamento è dedicato a due protagonisti della tradizione itrana, il Vitellone e l'Abboto, espressione di un territorio nel quale agricoltura, viticoltura, zootecnia ed enogastronomia si incontrano e diventano identità. Dopo i saluti istituzionali, il programma entrerà nel vivo con il convegno Viticoltura e Zootecnia Itrane, talento e crescita. Quindi ci saranno approfondimenti scientifici e culturali. Federico Infascelli, professore ordinario di nutrizione e alimentazione animale presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzione Animali dell'Università Federico II di Napoli, interverrà sul tema Il marchio vitellone allevato in altura sostiene il benessere. Maurizio De Simone, enologo e storico appassionato di viticoltura antica, guiderà invece l'incontro sulle antiche uve del Basso Lazio. La parte gastronomica della serata si aprirà con lo show cooking riflettori sul vitellone bianco di Itri. Gli chef Luca Viccarone e Luigi Lombardi proporranno tartare di scottona itrana, ragù bianco, vegnocchetti freschi di farina aurunca, ceci del pignatiello, tielle di cipolla rossa e scarola e ricotta in crosta con miele e fico d'India. Il percorso proseguirà con il mangiare del pastore, cacio di capra e bufala, fresco e stagionato, salsiccia aurunca, olive itrane, olive itrane, tarala di cegovo e olive al cioccolato. Ad accompagnare la degustazione una selezione di vini ottenuti da uve a vuoto, serpe e bellone. Infine, un duo musicale in serata con repertorio folk e popolare. Protagonista sarà Tullio Taffori, architetto, storico dell'arte e cantautore. Penultimo appuntamento oggi con il Festival dei Teatri d'Arte Mediterranei, organizzato dal Teatro Bertolt Brecht di Formia. Alle 7, sulla spiaggia di Marina di Castellone, teatro e letteratura classica e antica. Poi le memorie di Adriano con Paolo Cresta del Teatro Bertolt Brecht. Alle 19, alla Darsena dei Cantieri Navali Simeone a Marina di Castellone, libri e storie, i segreti di Cosa Nostra, incontro con Rita Mattei, ingresso libero e interventi musicali del coro Jazz in Time. Alle 20, l'imbarco al Porticciolo Caposele per le letture da Omero, Iliade in mezzo al mare, a cura di Paolo Cresta. Alle 21.30, nell'archeologia Caposele, Riccardo Iacona, presa diretta, il giornalismo d'inchiesta raccontato da uno dei suoi protagonisti. L'ingresso è libero. La Fabiani Formia ha concluso un importante accordo con Francesco Pio Morelli, una guardiala atletica classe 99 di origine foggiana, nato a San Severo, con ampia esperienza in DR1 con Cus Foggia, Dinamo Ladispoli e Marino Lions, dove ha disputato l'ultima stagione realizzando 228 punti in 23 match. Per quanto riguarda lo staff tecnico della Fabiani Formia, è stato confermato l'impiego di Giudy Nucci in qualità di assistant coach, personaggio chiave all'interno del team di Patron Odone, che potrà lavorare a stretto contatto con lead coach Gianni Di Rocco. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

tu. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.

0: Okay.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca,

del 19enne studente Pierluca Pascali, uno dei due giovani, l'altro era il coetaneo Eugenio Vellotti, periti nello scontro avvenuto domenica notte sul lungomare Caboto all'ingresso di Gaeta tra lo scooter sul quale i due viaggiavano e una smart condotta da una 21enne di Scauri. E tanta gente commossa all'interno del Tempio, con il gonfalone del comune rappresentato al sindaco Cristian Leccese, dal vice sindaco Gianna Conte, dalla comandante della polizia locale Anna Maria De Filippis e il vessillo dell'Istituto Nautico Caboto, la scuola dei due ragazzi dall'altro lato della piazza, sorretto dai compagni di scuola di Pierluca ed Eugenio, con la dirigente scolastica Maria Rosa Valente seduta tra i banchi insieme ai tanti amici, congiunti, semplici cittadini che hanno voluto rendere l'estremo saluto a Pierluca. Dinanzi alla bara bianca la mamma Michela, sorretta da alcuni familiari, che oltre al messaggio di ringraziamento che ha rivolto ai tanti giovani che in questi giorni di dolore hanno espresso in più forme la loro vicinanza alle due vittime della tragedia, ha voluto dare sul manifesto funebre l'ultimo segno della sua amorevole vicinanza all'unico figlio perso prematuramente, con la frase «Mamma è con te». Ed è stato ricco di significato il ricordo del ragazzo che all'omelia ha offerto il celebrante rito funebre il vicario foraneo Don Stefano Castaldi, assistito dal parroco di San Nilo, Don Emanuele Avallone, e dal viceparroco di San Paolo, Don Rodrigo Foti, citando un brano del Vangelo secondo San Luca che parla di un giovane morto, figlio unico di una madre vedova, resuscitato da Gesù. Quasi un'analogia con la famiglia di Pierluca, figlio unico che ha perso il papaddino una decina di anni fa, ed era la gioia e l'orgoglio di mamma Michela. La morte non separa Pierluca dall'amore di Dio, ha affermato Don Stefano, e rivolto ai tanti giovani presenti in chiesa ha aggiunto: proteggete la vostra vita perché è preziosa. Momenti di grande emozione quando al termine della messa Mirko, un compagno di classe della quinta A di Pierluca, ha letto un messaggio in cui ricorda gli anni bellissimi passati insieme tra i banchi, condividendo la fatica, le ansie e le risate di tutto il percorso scolastico, fino ad arrivare ad un traguardo che sognavamo da sempre, quello della maturità, e all'uscita dalla chiesa il lungo, accorato applauso. La polizia ha denunciato 5 persone, tutte di nazionalità pakistana, rimaste coinvolte in una rissa avvenuta a Fondi. Gli agenti della squadra volante del commissariato fondano sono intervenuti in una via del centro cittadino in seguito ad una segnalazione relativa ad una rissa che ha coinvolto più persone. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato 5 uomini, alcuni dei quali presentavano evidenti ferite al volto. Per 2 di loro si è reso necessario l'intervento degli operatori sanitari del 118, che hanno provveduto al successivo trasporto dei 2 presso gli ospedali di Fondi e Terracina. Gli accertamenti svolti dagli agenti, anche attraverso le dichiarazioni rese da un testimone presente nelle vicinanze, hanno consentito di ricostruire una prima dinamica dell'accaduto e in seguito di individuare i soggetti che hanno preso parte alla violenta lite. Al termine degli accertamenti, la polizia ha denunciato 5 persone di nazionalità pakistana per il reato di rissa. Nei confronti di uno dei soggetti, gli agenti hanno inoltre contestato un'ulteriore violazione prevista dalla normativa in materia di immigrazione. Sono state avviate inoltre le verifiche finalizzate a chiarire le cause e l'esatta dinamica dell'episodio. Momenti di paura la scorsa notte, poco prima della mezzanotte, in via Europa a Gaeta, dove è divampato un incendio all'interno di un appartamento al primo piano di una palazzina al civico 83. Probabilmente a causa di un cortocircuito, le fiamme sono rapidamente sviluppate insieme ad un fumo denso nell'appartamento abitato da una coppia anziana in villeggiatura da anni a Gaeta. Sono sopraggiunti poco dopo, allertati agli stessi inquilini, i vigili del fuoco, una pattuglia di agenti, il commissariato di polizia e operatori sanitari al 118 con l'ambulanza. Oltre all'appartamento in fiamme è stata evacuata per misura precauzionale l'intera palazzina. Gli occupanti dello stabile sono rimasti in strada all'esterno per tutta la durata delle operazioni notturne di spegnimento del rogo. L'incendio ha tenuto svegli anche gli abitanti delle palazzine circostanti. Non ci sono stati casi di intossicazione da fumo, solo un leggero malore per gli anziani inquilini dell'appartamento al primo piano invaso dalle fiamme. La situazione si è normalizzata solo qualche ora più tardi, dopo l'ultimazione dell'operazione di spegnimento delle fiamme e la bonifica del sito. È rimasto però interdetto l'appartamento nel quale è divampato l'incendio. Sulle cause che hanno originato il rogo sono in corso accertamenti da parte della polizia e dei vigili del fuoco. Presumibilmente si è trattato di un cortocircuito che ha provocato un principio di incendio che ha danneggiato l'appartamento e preoccupato gli inquilini.
Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Cassino a stabilire le cause della morte del 23enne Marzio Giangiulio, il giovane il cui cadavere è affiorato nella tarda mattina.

0: nata di giovedì nelle acque di Ponza, all'altezza di Punta Papa, nella zona nord-occidentale dell'isola, 300 metri dalla costa e località Le Forna. In base a quanto emerso, indossava pinne e maschera. La procura ora sta chiarendo i dettagli della tragica vicenda. Il giovane aveva una passione per le immersioni cui si dedicava durante il tempo libero e la zona scelta è tra le più suggestive dell'intero arcipelago. Inizialmente era stato ipotizzato l'incidente nautico, ossia che la vittima fosse stata colpita un'elica di qualche imbarcazione di passaggio, ma da un primo esame questa dinamica è stata esclusa poiché sul corpo non ci sarebbero segni di lesioni. La salma è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino per l'autopsia, dalla quale si potrà capire se si è trattato di un annegamento e a che ora sia avvenuto. Sull'isola Marzio era molto conosciuto e stimato, così come il papà, insieme al quale lavoravano in diversi punti. Un bambino di 12 anni di Milano in vacanza a Formia è ricoverato in condizioni critiche nel reparto di pediatria dell'ospedale Dono Svizzero per una rara forma di salmonella che si trasmette dalle feci di maiali e cinghiali. Il piccolo è ospite con i genitori di una villetta in un parco nella zona di Acquatraversa e secondo quanto riferito ai genitori e ai medici, nell'arenile antistante ogni notte si aggira almeno un cinghiale che fruga tra i rifiuti lasciati sulla spiaggia. E questo sarebbe l'unico contatto possibile che il giovanissimo paziente ha potuto avere con le feci che hanno poi trasmesso la salmonella. Il bambino è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale 3 giorni prima in stato di disidratazione, sembrava essere affetto in primo momento di una brutta gastroenterite, ma il pediatra si è insospettito per i sintomi gravi e ha inviato un campione di feci al laboratorio di Latina. Sono arrivati i risultati che certificano la salmonella legata alle feci di specie suine. Nel pomeriggio gli altri turisti del villaggio sono stati allertati dalla famiglia del bambino ed è stato chiesto l'intervento del comune e dell'ASL per allontanare l'animale ed effettuare una bonifica della spiaggia, oltre che l'analisi sul canalone che sfocia in quel tratto di arenile. Da domani al 4 settembre prossimo, l'isola di Ventotene ospiterà la 45esima edizione del seminario di formazione federalista europea organizzato dall'Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli in collaborazione con il Comune di Ventotene, il patrocinio della provincia di Latina e dell'Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiana. 6 giorni di incontri, lezioni, dibattiti, attività culturali dedicati al futuro dell'Europa, con 60 ore di formazione, 30 relatori e un programma che intreccia approfondimento politico, storia dell'integrazione europea e iniziative culturali aperte alla cittadinanza. L'apertura ufficiale del seminario prevede i saluti del sindaco Carmine Caputo, del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, del prefetto di Latina Vittorio Ciaramella, del presidente della provincia di Latina Federico Carnevale e dei rappresentanti dell'Istituto Spinelli. Seguirà la tavola rotonda sul tema Quale Europa per le sfide di oggi, sicurezza, equità sociale e ruolo dell'Unione Europea nel nuovo quadro internazionale, con la partecipazione di Joseph Borrell, Sandro Gozzi, Guy Verhofstadt, Nicola Zingaretti, Raquel Garcia Ermida van der Waal, Dominic Ruiz de Vesa, Andrea Weschler, Anna Stoelberg. Durante la serata sono previste l'annullo speciale di Poste Italiane dedicato al 45esimo seminario e al 40esimo anniversario della morte di Altiero Spinelli, l'inaugurazione della mostra 1946-2026 elettrice ed elette promossa dall'ANRP e coordinata scientificamente dall'Università di Cassino e la consegna del premio Antonio Saggio e la proclamazione delle borse di studio per i partecipanti. Stamane, ultimo appuntamento di agosto dell'iniziativa Formia Miniera Urbana, promossa dalla Formia Rifiuti Zero. Dalle 8 alle 12.30 a Maranola, nei pressi del cimitero, si terrà la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza, verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto della nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. La generosità della terra, il lavoro di chi la coltiva e la custodisce, la qualità delle produzioni locali e la capacità di una comunità di trasformare la propria tradizione in un patrimonio da conoscere e valorizzare, sono questi i temi al centro dell'evento Il Vitellone e l'Abboto dalla generosità della terra di Itri, testimoni della tradizione, in programma oggi alle 19 a Itri a Villa Burali d'Arezzo. L'appuntamento è dedicato a due protagonisti della tradizione itrana, il Vitellone e l'Abboto, espressione di un territorio nel quale agricoltura, viticoltura, zootecnia ed enogastronomia si incontrano e diventano identità. dopo i saluti istituzionali, il programma entrerà nel vivo con il convegno Viticoltura e Zootecnia Itrane, talento e crescita. Quindi ci saranno approfondimenti scientifici e culturali. Federico Infascelli, professore ordinario di nutrizione e alimentazione animale presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzione Animali dell'Università Federico II di Napoli, interverrà sul tema «Il marchio vitellone allevato in altura sostiene il benessere». Maurizio De Simone, enologo e storico appassionato di viticoltura antica, guiderà invece l'incontro sulle antiche uve del Basso Lazio. La parte gastronomica della sera si aprirà con lo show cooking riflettori sul vitellone bianco di Itri. Il chef Luca Viccarone e Luigi Lombardi proporranno tartare di scottona itrana, ragù bianco, pegnocchetti freschi di farina auronca, ceci del pignatiello, tielle di cipolla rossa e scarola e ricotta in crosta con miele e fico d'India. Il percorso proseguirà con il mangiare del pastore, cacio di capra e bufala, fresco e stagionato, salsiccia auronca, olive itrane, tarala di segovo e olive al cioccolato. Ad accompagnare la degustazione una selezione di vini ottenuti da uve a vuoto, serpe e bellone. Infine, un duo musicale in serata con repertorio folk e popolare. Protagonista sarà Tullio Taffori, architetto, storico dell'arte e cantautore. Penultimo appuntamento oggi con il Festival dei Teatri d'Arte Mediterranei, organizzato dal Teatro Bertolt Brecht di Formia. Alle 7, sulla spiaggia di Marina di Castellone, teatro e letteratura classica e antica. Poi le memorie di Adriano con Paolo Cresta del Teatro Bertolt Brecht. Alle 19, alla Darsena dei Cantieri Navali Simeone a Marina di Castellone, libri e storie, i segreti di Cosa Nostra, incontro con Rita Mattei, ingresso libero e interventi musicali del coro Jazz in Time. Alle 20, l'imbarco al Porticciolo Caposele per le letture da Omero, Iliade in mezzo al mare, a cura di Paolo Cresta. Alle 21.30, nell'archeologia Caposele, Riccardo Iacona, presa diretta, il giornalismo d'inchiesta raccontato da uno dei suoi protagonisti. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia vi informa. Sport. Sport.
0: La Fabiani Formia ha concluso un importante accordo con Francesco Pio Morelli, una guardiala atletica classe 99 di origine foggiana, è nato a San Severo, con ampia esperienza in DR1 con Cus Foggia, Dinamo Ladispoli e Marino Lions, dove ha disputato l'ultima stagione realizzando 228 punti in 23 match. Per quanto riguarda lo staff tecnico della Fabiani Formia, è stato confermato l'impiego di Giudi Nucci in qualità di assistant coach, personaggio chiave all'interno del team di Patron Odone, che potrà lavorare a stretto contatto con lead coach Gianni Di Rocco. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

stasera, che sera, restare tutto il tempo con te, di notte l'amore.

baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della

quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

siamo strati. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: però boh, meglio di no.
1: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Un corteo di motorini con in sella giovani di tutto il golfo e compagni di scuola ha accompagnato ieri mattina il carro funebre che si dirigeva verso la chiesa di San Paolo Apostolo in piazza Trieste, gremita di folla a Gaeta, per i funerali del 19enne studente Pierluca Pascali, uno dei due giovani, l'altro era il coetaneo Eugenio Vellotti, periti nello scontro avvenuto domenica notte sul lungomare Caboto all'ingresso di Gaeta tra lo scooter sul quale i due viaggiavano e una smart condotta da una 21enne di Scala. E tanta gente commossa all'interno del tempio, con il gonfalone del comune rappresentato al sindaco Cristian Leccese, dal vice sindaco Gianna Conte, dalla comandante della polizia locale Anna Maria De Filippis e il vessillo dell'istituto nautico Caboto, la scuola dei due ragazzi dall'altro lato della piazza, sorretto dai compagni di scuola di Pierluca ed Eugenio, con la dirigente scolastica Maria Rosa Valente seduta tra i banchi insieme ai tanti amici, congiunti, semplici cittadini che hanno voluto rendere l'estremo saluto a Pierluca. Dinanzi alla bara bianca la mamma Michela, sorretta da alcuni familiari, che oltre al messaggio di ringraziamento che ha rivolto ai tanti giovani che in questi giorni di dolore hanno espresso in più forme la loro vicinanza alle due vittime della tragedia, ha voluto dare sul manifesto funebre l'ultimo segno della sua amorevole vicinanza all'unico figlio perso prematuramente, con la frase «Mamma è con te». Ed è stato ricco di significato il ricordo del ragazzo che all'omelia ha offerto il celebrante rito funebre, il vicario foraneo Don Stefano Castaldi, assistito dal parroco di San Nilo, Don Emanuele Avallone, e dal vice parroco di San Paolo, Don Rodrigo Foti, citando un brano del Vangelo secondo San Luca che parla di un giovane morto, figlio unico di una madre vedova, resuscitato da Gesù. Quasi un'analogia con la famiglia di Pierluca, figlio unico che ha perso il papaddino una decina di anni fa, ed è la gioia e l'orgoglio di mamma Michela. La morte non separa Pierluca dall'amore di Dio, ha affermato Don Stefano, e rivolto ai tanti giovani presenti in chiesa ha aggiunto: proteggete la vostra vita perché è preziosa. Momenti di grande emozione quando al termine della messa Mirko, un compagno di classe della quinta A di Pierluca, ha letto un messaggio in cui ricorda gli anni bellissimi passati insieme tra i banchi, condividendo la fatica, le ansie e le risate di tutto il percorso scolastico, fino ad arrivare ad un traguardo che sognavamo da sempre, quello della maturità. E all'uscita dalla chiesa il lungo, accorato applauso. La polizia ha denunciato 5 persone, tutte di nazionalità pakistana, rimaste coinvolte in una rissa avvenuta a Fondi. Gli agenti della squadra volante del commissariato Fondano sono intervenuti in una via del centro cittadino in seguito ad una segnalazione relativa ad una rissa che ha coinvolto più persone. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato 5 uomini, alcuni dei quali presentavano evidenti ferite al volto. Per 2 di loro si è reso necessario l'intervento degli operatori sanitari del 118, che hanno provveduto al successivo trasporto dei 2 presso gli ospedali di Fondi e Terracina. Gli accertamenti svolti dagli agenti, anche attraverso le dichiarazioni rese da un testimone presente nelle vicinanze, hanno consentito di ricostruire una prima dinamica dell'accaduto e in seguito di individuare i soggetti che hanno preso parte alla violenta lite. Al termine degli accertamenti, la polizia ha denunciato 5 persone di nazionalità pakistana per il reato di rissa. Nei confronti di uno dei soggetti, gli agenti hanno inoltre contestato un'ulteriore violazione prevista dalla normativa in materia di immigrazione. Sono state avviate inoltre le verifiche finalizzate a chiarire le cause e l'esatta dinamica dell'episodio. Momenti di paura la scorsa notte, poco prima della mezzanotte, in via Europa a Gaeta, dove è divampato un incendio all'interno di un appartamento al primo piano di una palazzina al civico 83. Probabilmente a causa di un cortocircuito, le fiamme sono rapidamente sviluppate insieme ad un fumo denso nell'appartamento abitato da una coppia anziana in villeggiatura da anni a Gaeta. Sono sopraggiunti poco dopo, allertati agli stessi inquilini, i vigili del fuoco, una pattuglia di agenti del commissariato di polizia e operatori sanitari al 118 con l'ambulanza. Oltre all'appartamento in fiamme è stata evacuata per misura precauzionale l'intera palazzina. Gli occupanti dello stabile sono rimasti in strada all'esterno per tutta la durata delle operazioni notturne di spegnimento del rogo. L'incendio ha tenuto svegli anche gli abitanti delle palazzine circostanti. Non ci sono stati casi di intossicazione da fumo, solo un leggero malore per gli anziani inquilini dell'appartamento al primo piano invaso dalle fiamme. La situazione si è normalizzata solo qualche ora più tardi, dopo l'ultimazione dell'operazione di spegnimento delle fiamme e la bonifica del sito. È rimasto però interdetto l'appartamento nel quale è divampato l'incendio. Sulle cause che hanno originato il rogo sono in corso accertamenti da parte della polizia e dei vigili del fuoco. Presumibilmente si è trattato di un cortocircuito che ha provocato un principio di incendio che ha danneggiato l'appartamento e preoccupato gli inquilini. Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Cassino a stabilire le cause della morte del 23enne Marzio Giangiulio, il giovane il cui cadavere è affiorato nella tarda mattinata di giovedì nelle acque di Ponza, all'altezza di Punta Papa, nella zona nord-occidentale dell'isola, 300 metri dalla costa e località Le Forna. In base a quanto emerso, indossava pinne e maschera. La procura ora sta chiarendo i dettagli della tragica vicenda. Il giovane aveva una passione per le immersioni cui si dedicava durante il tempo libero e la zona scelta è tra le più suggestive dell'intero arcipelago. Inizialmente era stato ipotizzato l'incidente nautico, ossia che la vittima fosse stata colpita un'elica di qualche imbarcazione di passaggio, ma da un primo esame questa dinamica è stata esclusa poiché sul corpo non ci sarebbero segni di lesioni. La salma è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino per l'autopsia, dalla quale si potrà capire se si è trattato di un annegamento e a che ora sia avvenuto. Sull'isola Marzio era molto conosciuto e stimato, così come il papà, insieme al quale lavoravano in diversi punti. Un bambino di 12 anni di Milano in vacanza a Formia è ricoverato in condizioni critiche nel reparto di pediatria dell'ospedale Dono Svizzero per una rara forma di salmonella che si trasmette dalle feci di maiali e cinghiali. Il piccolo è ospite con i genitori di una villetta in un parco nella zona di Acquatraversa e secondo quanto riferito ai genitori e ai medici, nell'arenile antistante ogni notte si aggira almeno un cinghiale che fruga tra i rifiuti lasciati sulla spiaggia. E questo sarebbe l'unico contatto possibile che il giovanissimo paziente ha potuto avere con le feci che hanno poi trasmesso la salmonella. Il bambino è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale 3 giorni prima in stato di disidratazione. Sembrava essere affetto in primo momento di una brutta gastroenterite, ma il pediatra si è insospettito per i sintomi gravi e ha inviato un campione di feci al laboratorio di Latina. Sono arrivati i risultati che certificano la salmonella legata alle feci di specie suine. Nel pomeriggio gli altri turisti del villaggio sono stati allertati dalla famiglia del bambino ed è stato chiesto l'intervento del comune dell'ASL per allontanare l'animale ed effettuare una bonifica della spiaggia, oltre che l'analisi sul canalone che sfocia in quel tratto di arenile. Da domani al 4 settembre prossimo l'isola di Ventotene ospiterà la 45esima edizione del seminario di formazione federalista europea organizzato dall'Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli in collaborazione con il Comune di Ventotene, il patrocinio della provincia di Latina e dell'Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiana. 6 giorni di incontri, lezioni, dibattiti, attività culturali dedicati al futuro dell'Europa con 60 ore di formazione, 30 relatori e un programma che intreccia approfondimento politico, storia dell'integrazione Unione Europea e iniziative culturali aperte alla cittadinanza. L'apertura ufficiale del seminario prevede i saluti del sindaco Carmine Caputo, del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, del prefetto di Latina Vittorio Ciaramella, del presidente della provincia di Latina Federico Carnevale e dei rappresentanti dell'Istituto Spinelli. Seguirà la tavola rotonda sul tema Quale Europa per le sfide di oggi? Sicurezza, equità sociale e ruolo dell'Unione Europea nel nuovo quadro internazionale, con la partecipazione di Joseph Borrell, Sandro Gozzi, Guy Verhofstadt, Nicola Zingaretti, Raquel Garcia Ermida van der Waal, Dominique Ruiz de Vesa, Andrea Wesley, Anna Stuhlberg. Durante la serata sono previste annullo speciale di Poste Italiane dedicato al 45esimo seminario e al 40esimo anniversario della morte di Altiero Spinelli. L'inaugurazione della mostra 1946-2026 elettrici ed elette, promossa dall'ANRP e coordinata scientificamente dall'Università di Cassino, e la consegna del premio Antonio Saggio e la proclamazione delle borse di studio per i partecipanti. Stamane, ultimo appuntamento di agosto dell'iniziativa Formia Miniera Urbana, promossa dalla Formia Rifiuti Zero. Dalle 8 alle 12.30 a Maranola, nei pressi del cimitero, si terrà la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, olive vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza, verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto della nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. La generosità della terra, il lavoro di chi la coltiva e la custodisce, la qualità delle produzioni locali e la capacità di una comunità di trasformare la propria tradizione in un patrimonio da conoscere e valorizzare, sono questi i temi al centro dell'evento Il Vitellone e l'Abboto dalla generosità della terra di Itri, testimoni della tradizione, in programma oggi alle 19 a Itri a Villa Burali d'Arezzo. L'appuntamento è dedicato a due protagonisti della tradizione itrana, il Vitellone e l'Abboto, espressione di un territorio nel quale agricoltura, viticoltura, zootecnia ed enogastronomia si incontrano e diventano identità. Dopo i saluti istituzionali, il programma entrerà nel vivo con il convegno Viticoltura e Zootecnia Itrane, talento e crescita. Quindi ci saranno approfondimenti scientifici e culturali. Federico Infascelli, professore ordinario di nutrizione e alimentazione animale presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell'Università Federico II di Napoli, interverrà sul tema Il marchio vitellone allevato in altura sostiene il benessere. Maurizio De Simone, enologo e storico appassionato di viticoltura antica, guiderà invece l'incontro sulle antiche uve del Basso Lazio. La parte gastronomica della sera si aprirà con lo show cooking riflettori sul vitellone bianco di Itri. Gli chef Luca Vicarone e Luigi Lombardi proporranno tartare di scottona itrana, ragù bianco, pegnocchetti freschi di farina urunca, ceci del pignatiello, tielle di cipolla rossa e scarola e ricotta in crosta con miele e fico d'India. Il percorso proseguirà con il mangiare del pastore, cacio di capra e bufala, fresco e stagionato, salsiccia urunca, olive itrane, olio itrane, tarala di segovo e olive al cioccolato. Ad accompagnare la degustazione una selezione di vini ottenuti da uve a vuoto, serpe e bellone. Infine, un duo musicale in serata con repertorio folk e popolare. Protagonista sarà Tullio Taffuri, architetto, storico dell'arte e cantautore. Penultimo appuntamento oggi con il Festival dei Teatri d'Arte Mediterranei, organizzato dal Teatro Bertolt Brecht di Formia. Alle 7, sulla spiaggia di Marina di Castellone, teatro e letteratura classica e antica. Poi le memorie di Adriano con Paolo Cresta del Teatro Bertolt Brecht. Alle 19, alla Darsena, dei cantieri navali Simeone a Marina di Castellone, libri e storie, i segreti di Cosa Nostra, incontro con Rita Mattei, ingresso libero e interventi musicali del coro Jazz in Time. Alle 20, l'imbarco al Porticciolo Caposele per le letture da Omero, Iliade in mezzo al mare, a cura di Paolo Cresta. Alle 21.30, nell'archeologia Caposele, Riccardo Iacona, presa diretta, il giornalismo d'inchiesta raccontato da uno dei suoi protagonisti. L'ingresso è libero.
3: Radio Formia informa.
2: La Fabiani Formia ha concluso un importante accordo con Francesco Pio Morelli, una guardiala atletica classe 99 di origine foggiana e nato a San Severo, con ampia esperienza in DR1 con Cus Foggia, Dinamo Ladispoli e Marino Lions, dove ha disputato l'ultima stagione realizzando 228 punti in 23 match. Per quanto riguarda lo staff tecnico della Fabiani Formia, è stato confermato l'impiego di Giudy Nucci in qualità di assistant coach, personaggio chiave all'interno del team di Patron Odone, che potrà lavorare a stretto contatto con il lead coach Gianni Di Rocco. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

do. Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Però boh, meglio di no.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: La Fabiani Formi ha concluso l'importante accordo con Francesco Pio Morelli, una guardia ala atletica classe 99 di origine foggiana e nato a San Severo, con ampia esperienza in DR1 con Cus Foggia, Dinamo Ladispoli e Marino Lions, dove ha disputato l'ultima stagione realizzando 228 punti in 23 match. Per quanto riguarda lo staff tecnico della Fabiani Formia, è stato confermato l'impiego di Giudi Nucci in qualità di assistant coach, personaggio chiave all'interno del team di Patron Odone, che potrà lavorare a stretto contatto con il lead coach Gianni Di Rocco. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Radio Formia, informa.
3: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non

0: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera, e lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto c'è una fuga di gas. Io dico lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lino, ne sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi questa è una truffa e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: sentirti mai più.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Però boh, meglio di no.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Forna. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forna. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Un corteo di motorini con in sella giovani di tutto il golfo e compagni di scuola ha accompagnato ieri mattina il carro funebre che si dirigeva verso la chiesa di San Paolo Apostolo in piazza Trieste, gremita di folla a Gaeta, per i funerali del 19enne studente Pierluca Pascali, uno dei due giovani, l'altro era il coetaneo Eugenio Vellotti, periti nello scontro avvenuto domenica notte sul lungomare Caboto all'ingresso di Gaeta tra lo scooter sul quale i due viaggiavano e una smart condotta da una 21enne di Scala. E tanta gente commossa all'interno del tempio, con il gonfalone del comune rappresentato al sindaco Cristian Leccese, dal vice sindaco Gianna Conte, dalla comandante della polizia locale Anna Maria De Filippis e il vessillo dell'istituto nautico Caboto, la scuola dei due ragazzi dall'altro lato della piazza, sorretto dai compagni di scuola di Pierluca ed Eugenio, con la dirigente scolastica Maria Rosa Valente seduta tra i banchi insieme ai tanti amici, congiunti, semplici cittadini che hanno voluto rendere l'estremo saluto a Pierluca. Dinanzi alla bara bianca la mamma Michela, sorretta da alcuni familiari, che oltre al messaggio di ringraziamento che ha rivolto ai tanti giovani che in questi giorni di dolore hanno espresso in più forme la loro vicinanza alle due vittime della tragedia, ha voluto dare sul manifesto funebre l'ultimo segno della sua amorevole vicinanza all'unico figlio perso prematuramente, con la frase «Mamma è con te». Ed è stato ricco di significato il ricordo del ragazzo che all'omelia ha offerto il celebrante rito funebre, il vicario foraneo Don Stefano Castaldi, assistito dal parroco di San Nilo, Don Emanuele Avallone, e dal vice parroco di San Paolo, Don Rodrigo Foti, citando un brano del Vangelo secondo San Luca che parla di un giovane morto, figlio unico di una madre vedova, resuscitato da Gesù. Quasi un'analogia con la famiglia di Pierluca, figlio unico che ha perso il papaddino una decina di anni fa, ed è la gioia e l'orgoglio di mamma Michela. La morte non separa Pierluca dall'amore di Dio, ha affermato Don Stefano, e rivolto ai tanti giovani presenti in chiesa ha aggiunto: proteggete la vostra vita perché è preziosa. Momenti di grande emozione quando al termine della messa Mirko, un compagno di classe della quinta A di Pierluca, ha letto un messaggio in cui ricorda gli anni bellissimi passati insieme tra i banchi, condividendo la fatica, le ansie e le risate di tutto il percorso scolastico, fino ad arrivare ad un traguardo che sognavamo da sempre, quello della maturità. E all'uscita dalla chiesa il lungo, accorato applauso. La polizia ha denunciato 5 persone, tutte di nazionalità pakistana, rimaste coinvolte in una rissa avvenuta a Fondi, Gli agenti della squadra volante del commissariato Fondano sono intervenuti in una via del centro cittadino in seguito ad una segnalazione relativa ad una rissa che ha coinvolto più persone. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato 5 uomini, alcuni dei quali presentavano evidenti ferite al volto. Per 2 di loro si è reso necessario l'intervento degli operatori sanitari del 118, che hanno provveduto al successivo trasporto dei 2 presso gli ospedali di Fondi e Terracina. Gli accertamenti svolti dagli agenti, anche attraverso le dichiarazioni rese da un testimone presente nelle vicinanze, hanno consentito di ricostruire una prima dinamica dell'accaduto e in seguito di individuare i soggetti che hanno preso parte alla violenta lite. Al termine degli accertamenti, la polizia ha denunciato 5 persone di nazionalità pakistana per il reato di rissa. Nei confronti di uno dei soggetti, gli agenti hanno inoltre contestato un'ulteriore violazione prevista dalla normativa in materia di immigrazione. Sono state avviate inoltre le verifiche finalizzate a chiarire le cause e l'esatta dinamica dell'episodio. Momenti di paura la scorsa notte, poco prima della mezzanotte, in via Europa a Gaeta, dove è divampato un incendio all'interno di un appartamento al primo piano di una palazzina al civico 83. Probabilmente a causa di un cortocircuito, le fiamme sono rapidamente sviluppate insieme ad un fumo denso nell'appartamento abitato da una coppia anziana in villeggiatura da anni a Gaeta. Sono sopraggiunti poco dopo, allertati agli stessi inquilini, i vigili del fuoco, una pattuglia di agenti del commissariato di polizia e operatori sanitari al 118 con l'ambulanza. Oltre all'appartamento in fiamme è stata evacuata per misura precauzionale l'intera palazzina. Gli occupanti dello stabile sono rimasti in strada all'esterno per tutta la durata delle operazioni notturne di spegnimento del rogo. L'incendio ha tenuto svegli anche gli abitanti delle palazzine circostanti. Non ci sono stati casi di intossicazione da fumo, solo un leggero malore per gli anziani inquilini dell'appartamento al primo piano invaso dalle fiamme. La situazione si è normalizzata solo qualche ora più tardi, dopo l'ultimazione dell'operazione di spegnimento delle fiamme e la bonifica del sito. È rimasto però interdetto l'appartamento nel quale è divampato l'incendio. Sulle cause che hanno originato il rogo sono in corso accertamenti da parte della polizia e dei vigili del fuoco. Presumibilmente si è trattato di un cortocircuito che ha provocato un principio di incendio che ha danneggiato l'appartamento e preoccupato gli inquilini. Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Cassino a stabilire le cause della morte del 23enne Marzio Giangiulio, il giovane il cui cadavere è affiorato nella tarda mattinata di giovedì nelle acque di Ponza, all'altezza di Punta Papa, nella zona nord-occidentale dell'isola, 300 metri dalla costa e località Le Forna. In base a quanto emerso, indossava pinne e maschera. La procura ora sta chiarendo i dettagli della tragica vicenda. Il giovane aveva una passione per le immersioni cui si dedicava durante il tempo libero e la zona scelta è tra le più suggestive dell'intero arcipelago. Inizialmente era stato ipotizzato l'incidente nautico, ossia che la vittima fosse stata colpita un'elica di qualche imbarcazione di passaggio, ma da un primo esame questa dinamica è stata esclusa poiché sul corpo non ci sarebbero segni di lesioni. La salma è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino per l'autopsia, dalla quale si potrà capire se si è trattato di un annegamento e a che ora sia avvenuto. Sull'isola Marzio era molto conosciuto e stimato, così come il papà, insieme al quale lavoravano in diversi punti. Un bambino di 12 anni di Milano in vacanza a Formia è ricoverato in condizioni critiche nel reparto di pediatria dell'ospedale Dono Svizzero per una rara forma di salmonella che si trasmette dalle feci di maiali e cinghiali. Il piccolo è ospite con i genitori di una villetta in un parco nella zona di Acquatraversa e secondo quanto riferito ai genitori e ai medici, nell'arenile antistante ogni notte si aggira almeno un cinghiale che fruga tra i rifiuti lasciati sulla spiaggia. E questo sarebbe l'unico contatto possibile che il giovanissimo paziente ha potuto avere con le feci che hanno poi trasmesso la salmonella. Il bambino è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale 3 giorni prima in stato di disidratazione. Sembrava essere affetto in primo momento di una brutta gastroenterite, ma il pediatra si è insospettito per i sintomi gravi e ha inviato un campione di feci al laboratorio di Latina. Sono arrivati i risultati che certificano la salmonella legata alle feci di specie suine. Nel pomeriggio gli altri turisti del villaggio sono stati allertati dalla famiglia del bambino ed è stato chiesto l'intervento del comune dell'ASL per allontanare l'animale ed effettuare una bonifica della spiaggia, oltre che l'analisi sul canalone che sfocia in quel tratto di arenile. Da domani al 4 settembre prossimo, l'isola di Ventotene ospiterà la 45esima edizione del seminario di formazione federalista europea organizzato dall'Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli in collaborazione con il Comune di Ventotene, il patrocinio della provincia di Latina e dell'Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiana. 6 giorni di incontri, lezioni, dibattiti, attività culturali dedicati al futuro dell'Europa, con 60 ore di formazione, 30 relatori e un programma che intreccia approfondimento politico, storia dell'integrazione europea e iniziative culturali aperte alla cittadinanza. L'apertura ufficiale del seminario prevede i saluti del sindaco Carmine Caputo, del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, del prefetto di Latina Vittoria Ciaramella, del presidente della provincia di Latina Federico Carnevale e dei rappresentanti dell'Istituto Spinelli. Seguirà la tavola rotonda sul tema Quale Europa per le sfide di oggi? Sicurezza, equità sociale e ruolo dell'Unione Europea nel nuovo quadro internazionale, con la partecipazione di Joseph Borrell, Sandro Gozzi, Guy Verhofstadt, Nicola Zingaretti, Raquel Garcia Ermida van der Waal, Dominique Ruiz de Vesa, Andrea Wesley, Anna Stralberg. Durante la serata sono previsti l'annullo speciale di Poste Italiane dedicato al 45esimo seminario e al 40esimo anniversario della morte di Altiero Spinelli, l'inaugurazione della mostra 1946-2026 Elettrici ed Elette, promossa dall'ANRP e coordinata scientificamente dall'Università di Cassino, e la consegna del premio Antonio Saggio e la proclamazione delle borse di studio per i partecipanti. Stamane, ultimo appuntamento di agosto dell'iniziativa Formia Miniera Urbana, promossa dalla Formia Rifiuti Zero. Dalle 8 alle 12.30 a Maranola, nei pressi del cimitero, si terrà la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza, verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto della nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. La generosità della terra, il lavoro di chi la coltiva e la custodisce, la qualità delle produzioni locali e la capacità di una comunità di trasformare la propria tradizione in un patrimonio da conoscere e valorizzare, sono questi i temi al centro dell'evento Il Vitellone e l'Abboto dalla generosità della terra di Itri, testimoni della tradizione, in programma oggi alle 19 a Itri a Villa Burali d'Arezzo. L'appuntamento è dedicato a due protagonisti della tradizione itrana, il Vitellone e l'Abboto, espressione di un territorio nel quale agricoltura, viticoltura, zootecnia ed enogastronomia si incontrano e diventano identità. Dopo i saluti istituzionali, il programma entrerà nel vivo con il convegno Viticoltura e Zootecnia Itrane, talento e crescita. Quindi ci saranno approfondimenti scientifici e culturali. Federico Infascelli, professore ordinario di nutrizione e alimentazione animale presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell'Università Federico II di Napoli, interverrà sul tema Il marchio vitellone allevato in altura sostiene il benessere. Maurizio De Simone, enologo e storico appassionato di viticoltura antica, guiderà invece l'incontro sulle antiche uve del Basso Lazio. La parte gastronomica della sera si aprirà con lo show cooking riflettori sul vitellone bianco di Itri. Gli chef Luca Vicarone e Luigi Lombardi proporranno tartare di scottona itrana, ragù bianco, pegnocchetti freschi di farina urunca, ceci del pignatiello, tielle di cipolla rossa e scarola e ricotta in crosta con miele e fico d'India. Il percorso proseguirà con il mangiare del pastore, cacio di capra e bufala, fresco e stagionato, salsiccia urunca, olive itrane, olio itrane, tarala di cegovo e olive al cioccolato. Ad accompagnare la degustazione una selezione di vini ottenuti da uve a vuoto, serpe e bellone. Infine, un duo musicale in serata con repertorio folk e popolare. Protagonista sarà Tullio Taffuri, architetto, storico dell'arte e cantautore. Penultimo appuntamento oggi con il Festival dei Teatri d'Arte Mediterranei, organizzato dal Teatro Bertolt Brecht di Formia. Alle 7, sulla spiaggia di Marina di Castellone, teatro e letteratura classica e antica. Poi le memorie di Adriano con Paolo Cresta del Teatro Bertolt Brecht. Alle 19, alla Darsena, dei cantieri navali Simeone, a Marina di Castellone, libri e storie, i segreti di Cosa Nostra, incontro con Rita Mattei, ingresso libero e interventi musicali del coro Jazz in Time. Alle 20, l'imbarco al Porticciolo Caposele per le letture da Omero, Iliade in mezzo al mare, a cura di Paolo Cresta. Alle 21.30, nell'archeologia Caposele, Riccardo Iacona, presa diretta, il giornalismo d'inchiesta raccontato da uno dei suoi protagonisti. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa, sport,
3: La Fabiani Formi ha concluso l'importante accordo con Francesco Pio Morelli, una guardia ala atletica classe 99 di origine foggiana e nato a San Severo, con ampia esperienza in DR1 con Cus Foggia, Dinamo Ladispoli e Marino Lions, dove ha disputato l'ultima stagione realizzando 228 punti in 23 match. Per quanto riguarda lo staff tecnico della Fabiani Formia, è stato confermato l'impiego di Giudi Nucci in qualità di assistant coach, personaggio chiave all'interno del team di Patron Odone, che potrà lavorare a stretto contatto con lead coach Gianni Di Rocco. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: sempre l'ascensore, no, eh?
1: Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi?
0: Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
0: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.

se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare? O condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Radio Formia.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Un corteo di motorini con in sella giovani di tutto il golfo e compagni di scuola ha accompagnato ieri mattina il carro funebre che si dirigeva verso la chiesa di San Paolo Apostolo in piazza Trieste, gremita di folla a Gaeta, per i funerali del 19enne studente Pierluca Pascali, uno dei due giovani, l'altro era il coetaneo Eugenio Vellotti, periti nello scontro avvenuto domenica notte sul lungomare Caboto all'ingresso di Gaeta tra lo scooter sul quale i due viaggiavano e una smart condotta da una 21enne di Scala. E tanta gente commossa all'interno del tempio, con il gonfalone del comune rappresentato al sindaco Cristian Leccese, dal vice sindaco Gianna Conte, dalla comandante della polizia locale Anna Maria De Filippis e il vessillo dell'istituto nautico Caboto, la scuola dei due ragazzi dall'altro lato della piazza, sorretto dai compagni di scuola di Pierluca ed Eugenio, con la dirigente scolastica Maria Rosa Valente seduta tra i banchi insieme ai tanti amici, congiunti, semplici cittadini che hanno voluto rendere l'estremo saluto a Pierluca. Dinanzi alla bara bianca la mamma Michela, sorretta da alcuni familiari, che oltre al messaggio di ringraziamento che ha rivolto ai tanti giovani che in questi giorni di dolore hanno espresso in più forme la loro vicinanza alle due vittime della tragedia, ha voluto dare sul manifesto funebre l'ultimo segno della sua amorevole vicinanza all'unico figlio perso prematuramente, con la frase «Mamma è con te». Ed è stato ricco di significato il ricordo del ragazzo che all'omelia ha offerto il celebrante rito funebre il vicario foraneo Don Stefano Castaldi, assistito dal parroco di San Nilo Don Emanuele Avallone e dal vice parroco di San Paolo Don Rodrigo Foti, citando un brano del Vangelo secondo San Luca che parla di un giovane morto, figlio unico di una madre vedova, resuscitato da Gesù. Quasi un'analogia con la famiglia di Pierluca, figlio unico che ha perso il papaddino una decina di anni fa, ed è la gioia e l'orgoglio di mamma Michela. La morte non separa Pierluca dall'amore di Dio, ha affermato Don Stefano, e rivolto ai tanti giovani presenti in chiesa ha aggiunto: proteggete la vostra vita perché è preziosa. Momenti di grande emozione quando al termine della messa Mirko, un compagno di classe della quinta A di Pierluca, ha letto un messaggio in cui ricorda gli anni bellissimi passati insieme tra i banchi, condividendo la fatica, le ansie e le risate di tutto il percorso scolastico, fino ad arrivare ad un traguardo che sognavamo da sempre, quello della maturità, e all'uscita dalla chiesa il lungo, accorato applauso. La polizia ha denunciato 5 persone, tutte di nazionalità pakistana, rimaste coinvolte in una rissa avvenuta a Fondi. Gli agenti della squadra volante del commissariato Fondano sono intervenuti in una via del centro cittadino in seguito ad una segnalazione relativa ad una rissa che ha coinvolto più persone. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato 5 uomini, alcuni dei quali presentavano evidenti ferite al volto. Per 2 di loro si è reso necessario l'intervento degli operatori sanitari del 118, che hanno provveduto al successivo trasporto dei 2 presso gli ospedali di Fondi e Terracina. Gli accertamenti svolti dagli agenti, anche attraverso le dichiarazioni rese da un testimone presente nelle vicinanze, hanno consentito di ricostruire una prima dinamica dell'accaduto e in seguito di individuare i soggetti che hanno preso parte alla violenta lite. Al termine degli accertamenti, la polizia ha denunciato 5 persone di nazionalità pakistana per il reato di rissa. Nei confronti di uno dei soggetti, gli agenti hanno inoltre contestato un'ulteriore violazione prevista dalla normativa in materia di immigrazione. Sono state avviate inoltre le verifiche finalizzate a chiarire le cause e l'esatta dinamica dell'episodio. Momenti di paura la scorsa notte, poco prima della mezzanotte, in via Europa a Gaeta, dove è divampato un incendio all'interno di un appartamento al primo piano di una palazzina al civico 83. Probabilmente a causa di un cortocircuito le fiamme sono rapidamente sviluppate insieme ad un fumo denso nell'appartamento abitato da una coppia anziana in villeggiatura da anni a Gaeta. Sono sopraggiunti poco dopo, allertati agli stessi inquilini, i vigili del fuoco, una pattuglia di agenti del commissariato di polizia e operatori sanitari al 118 con l'ambulanza. Oltre all'appartamento in fiamme è stata evacuata per misura precauzionale l'intera palazzina. Gli occupanti dello stabile sono rimasti in strada all'esterno per tutta la durata delle operazioni notturne di spegnimento del rogo. L'incendio ha tenuto svegli anche gli abitanti delle palazzine circostanti. Non ci sono stati casi di intossicazione da fumo, solo leggero malore per gli anziani inquilini dell'appartamento al primo piano invaso dalle fiamme. La situazione si è normalizzata solo qualche ora più tardi, dopo l'ultimazione dell'operazione di spegnimento delle fiamme e la bonifica del sito. È rimasto però interdetto l'appartamento nel quale è divampato l'incendio. Sulle cause che hanno originato il rogo sono in corso accertamenti da parte della polizia e dei vigili del fuoco. Presumibilmente si è trattato di un cortocircuito che ha provocato un principio di incendio che ha danneggiato l'appartamento e preoccupato gli inquilini. Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Cassino a stabilire le cause della morte del 23enne Marzio Giangiulio, il giovane il cui cadavere è affiorato nella tarda mattinata di giovedì nelle acque di Ponza, all'altezza di Punta Papa, nella zona nord-occidentale dell'isola, 300 metri dalla costa e località Le Forna. In base a quanto emerso, indossava pinne e maschera. La procura ora sta chiarendo i dettagli della tragica vicenda. Il giovane aveva una passione per le immersioni cui si dedicava durante il tempo libero e la zona scelta è tra le più suggestive dell'intero arcipelago. Inizialmente era stato ipotizzato l'incidente nautico, ossia che la vittima fosse stata colpita un'elica di qualche imbarcazione di passaggio, ma da un primo esame questa dinamica è stata esclusa poiché sul corpo non ci sarebbero segni di lesioni. La salma è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino per l'autopsia, dalla quale si potrà capire se si è trattato di un annegamento e a che ora sia avvenuto. Sull'isola Marzio era molto conosciuto e stimato, così come il papà, insieme al quale lavoravano in diversi punti. Un bambino di 12 anni di Milano in vacanza a Formia è ricoverato in condizioni critiche nel reparto di pediatria dell'ospedale Dono Svizzero per una rara forma di salmonella che si trasmette dalle feci di maiali e cinghiali. Il piccolo è ospite con i genitori di una villetta in un parco nella zona di Acquatraversa e secondo quanto riferito ai genitori e ai medici, nell'arenile antistante ogni notte si aggira almeno un cinghiale che fruga tra i rifiuti lasciati sulla spiaggia. E questo sarebbe l'unico contatto possibile che il giovanissimo paziente ha potuto avere con le feci che hanno poi trasmesso la salmonella. Il bambino è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale 3 giorni prima in stato di disidratazione. Sembrava essere affetto in primo momento di una brutta gastroenterite, ma il pediatra si è insospettito per i sintomi gravi e ha inviato un campione di feci al laboratorio di Latina. Sono arrivati i risultati che certificano la salmonella legata alle feci di specie suine. Nel pomeriggio gli altri turisti del villaggio sono stati allertati dalla famiglia del bambino ed è stato chiesto l'intervento del comune dell'ASL per allontanare l'animale ed effettuare una bonifica della spiaggia, oltre che l'analisi sul canalone che sfocia in quel tratto di arenile. Da domani al 4 settembre prossimo l'isola di Ventotene ospiterà la 45esima edizione del seminario di formazione federalista europea organizzato dall'Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli in collaborazione con il Comune di Ventotene, il patrocinio della provincia di Latina e dell'Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiana. 6 giorni di incontri, lezioni, dibattiti, attività culturali dedicati al futuro dell'Europa con 60 ore di formazione, 30 relatori e un programma che intreccia approfondimento politico, storia dell'integrazione europea e iniziative culturali aperte alla cittadinanza. L'apertura ufficiale del seminario prevede i saluti del sindaco Carmine Caputo, del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, del prefetto di Latina Vittoria Ciaramella, del presidente della provincia di Latina Federico Carnevale e dei rappresentanti dell'Istituto Spinelli. Seguirà la tavola rotonda sul tema Quale Europa per le sfide di oggi? Sicurezza, equità sociale e ruolo dell'Unione Europea nel nuovo quadro internazionale, con la partecipazione di Joseph Borrell, Sandro Gozzi, Guy Verhofstadt, Nicola Zingaretti, Raquel Garcia Ermida van der Waal, Dominique Ruiz de Vesa, Andrea Wechsler, Anna Stoelberg. Durante la serata sono previste l'annullo speciale di Poste Italiane dedicato al 45esimo seminario e al 40esimo anniversario della morte di Altiero Spinelli, l'inaugurazione della mostra 1946-2026 Elettrice ed Elette promossa dall'ANRP e coordinata scientificamente dall'Università di Cassino e la consegna del premio Antonio Saggio e la proclamazione delle borse di studio per i partecipanti. Stamane, ultimo appuntamento di agosto dell'iniziativa Formia Miniera Urbana, promossa dalla Formia Rifiuti Zero. Dalle 8 alle 12.30 a Maranola, nei pressi del cimitero, si terrà la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, olive vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza, verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. La generosità della terra e il lavoro di chi la coltiva e la custodisce, la qualità delle produzioni locali e la capacità di una comunità di trasformare la propria tradizione in un patrimonio da conoscere e valorizzare, sono questi i temi al centro dell'evento Il vitellone e l'abboto dalla generosità della terra di Itri, testimoni della tradizione, in programma oggi alle 19 a Itri a Villa Burali d'Arezzo. L'appuntamento è dedicato a due protagonisti della tradizione itrana, il vitellone e l'abboto, espressione di un territorio nel quale agricoltura, viticoltura, zootecnia ed enogastronomia si incontrano e diventano identità. Dopo i saluti istituzionali, il programma entrerà nel vivo con il convegno Viticoltura e Zootecnia Itrane, talento e crescita. Quindi ci saranno approfondimenti scientifici e culturali. Federico Infascelli, professore ordinario di nutrizione e alimentazione animale presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzione Animali dell'Università Federico II di Napoli, interverrà sul tema «Il marchio vitellone allevato in altura sostiene il benessere». Maurizio De Simone, enologo e storico appassionato di viticoltura antica, guiderà invece l'incontro sulle antiche uve del Basso Lazio. La parte gastronomica della serata si aprirà con lo show cooking riflettori sul vitellone bianco di Itri. Gli chef Luca Viccarone e Luigi Lombardi proporranno tartare di scottona itrana, ragù bianco, vegnocchetti freschi di farina auronca, ceci del pignatiello, tielle di cipolla rossa e scarola e ricotta in crosta con miele e fico d'India. Il percorso proseguirà con il mangiare del pastore, cacio di capra e bufala, fresco e stagionato, salsiccia auronca, olive itrane, tarala di cegovo e olive al cioccolato. Ad accompagnare la degustazione una selezione di vini ottenuti da uve a vuoto, serpe e bellone. Infine, un duo musicale in serata con repertorio folk e popolare. Protagonista sarà Tullio Taffori, architetto, storico dell'arte e cantautore. Penultimo appuntamento oggi con il Festival dei Teatri d'Arte Mediterranei, organizzato dal Teatro Bertolt Brecht di Formia. Alle 7, sulla spiaggia di Marina di Castellone, teatro e letteratura classica e antica. Poi le memorie di Adriano con Paolo Cresta del Teatro Bertolt Brecht. Alle 19, alla Darsena dei Cantieri Navali Simeone a Marina di Castellone, libri e storie, i segreti di Cosa Nostra, incontro con Rita Mattei, ingresso libero e interventi musicali del coro Jazz in Time. Alle 20, l'imbarco al Porticciolo Caposele per le letture da Omero, Iliade in mezzo al mare, a cura di Paolo Cresta. Alle 21.30, nell'archeologia Caposele, Riccardo Iacona, presa diretta, il giornalismo d'inchiesta raccontato da uno dei suoi protagonisti. L'ingresso è libero. La Fabiani Formia ha concluso un importante accordo con Francesco Pio Morelli, una guardiala atletica classe 99 di origine foggiana, nato a San Severo, con ampia esperienza in DR1 con Cus Foggia, Dinamo Ladispoli e Marino Lions, dove ha disputato l'ultima stagione realizzando 228 punti in 23 match. Per quanto riguarda lo staff tecnico della Fabiani Formia, è stato confermato l'impiego di Giudi Nucci in qualità di assistant coach, personaggio chiave all'interno del team di Patron Odone, che potrà lavorare a stretto contatto con lead coach Gianni Di Rocco. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia, informa.
0: Radio Formia, Aria Dance. Con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it.
2: Aria Dance
1: con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

0: Radio Formia.
1: Aria Dance live con DJ Fidereo.
2: Per il tuo party privato e DJ set nel tuo locale, contatta www.dj

Radio Formia. Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it. Aria Dance, con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

ragazzi di Gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del Balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it.
2: Aria Dance Live con DJ Fidereo.
3: Per il tuo party privato e DJ set, il tuo locale, contatta